0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

301. Enjoy the music. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

0: Enjoy the music.
1: 101. Che non importa se.

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: le nuvole.
1: R101. Enjoy the music.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101 Meteo.
3: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Il cielo si manterrà lungo la penisola sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci sarà un locale aumento dell'instabilità con temporali isolati che riguarderanno le Alpi occidentali, rilievi di Lazio e Abruzzo, l'Appennino meridionale, le zone montuose di Sicilia e Sardegna. Temperature massime per lo più stazionarie con venti deboli e mari poco mossi. Se volete approfondire, visitate il sito app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tronie subito. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: bene. Su R101, la canzone che ti fa stare bene. Richiedila con un vocale al 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Somebody to Love dei Queen. Ciao a tutti.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è la canzone di Alex Baroni, Cambiare, che è una delle voci più meravigliose del panorama italiano, meravigliosa. Fatemela sentire, Cristina da Sordio, grazie. Un bacione, vi voglio tanto bene!

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, siamo qui a Lefkada a passare le nostre vacanze. Io, Matteo, Andrea e Claudia. E la canzone che vorremmo ascoltare, che ci fa stare bene, è Eye in the Sky.

0: 101. Enjoy the music. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: R101 Meteo.
10: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Il cielo si manterrà lungo la penisola sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci sarà un locale aumento dell'instabilità con temporali isolati che riguarderanno le Alpi occidentali, rilievi di Lazio e Abruzzo, l'Appennino meridionale, le zone montuose di Sicilia e Sardegna. Temperature massime per lo più stazionarie con venti deboli e mari poco mossi. Se volete approfondire, visitate il sito app di meteo.it.
11: La canzone che la canzone che ti fa stare bene.
12: Wow! Su R101
11: la canzone che ti fa stare bene.
12: Richiedila con un vocale

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone estiva che ci fa stare bene è Wonderwall degli Oasis. La dedico a mio figlio Evaluna perché anche a lei fa stare molto bene.

0: 101. Enjoy the music. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.com.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: La canzone che ti fa stare bene. Wow. Su R101.
7: La canzone che ti fa stare bene.
6: Richiedila con un vocale al 331
7: 80 90 101.
8: Ti fa stare bene.
9: Vorrei ascoltare Love Philosophy di Jamiroquai. Ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è qualsiasi canzone di Vasco. Sceglietela voi. Ciao, un abbraccio, Moira da Perugia.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31.
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, sono Gianmarco da Vittoria, in provincia di Ragusa. Mi piacerebbe ascoltare My Father's Eyes di Eric Clapton, che mi fa pensare a mio padre. Grazie.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Umberto Cascone, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, lo ha detto ieri al GIP Walter Lavitola dopo quasi 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia. A spingerlo, ha affermato, sarebbe stata la volontà di far rafforzare la scorta all'amico. Il legale del giornalista: follia, siamo sgomenti. E non si placa la polemica politica rinfocolata ieri da un post social in cui Ranucci si accostava a Moro e Falcone. L'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scriveva. Ira di Fratelli d'Italia, paragone ignobile. Le opposizioni accanto al conduttore, è lui la vittima. Intervistato dalla CNN, Zelensky torna a chiedere a Trump la fornitura di Patriot. Con il 10% delle scorte americane distruggeremo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremo l'inverno, dice il presidente ucraino, e continua il pressing per la concessione delle licenze di produzione. A fine mese la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, lascerà l'incarico, lo annuncia Trump, che la ringrazia e spiega vuole dedicare più tempo alla famiglia. Poi tradisce un certo timore per le prossime elezioni di midterm, sarà tra i miei consulenti per sfidare la storia e stravincere questo voto. Ancora lontana la fine del caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, posticipata fino alle 2 di domani notte la riapertura dell'aeroporto di Catania, già oltre 700 i voli cancellati o dirottati, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. Sport spettacolare: Sara Curtis agli europei di nuoto sbriciola record mondiale nella semifinale dei 50 d'orso, poi trascina all'argento la staffetta 4% stile libero femminile, bronzi per Ceccon nei 200 d'orso e Pilato nei 100 rana, a Birmingham argento per Sara Fantini nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
17: E a noi che aspettiamo?
16: Congratulazioni!
17: Di gustarci il cocome!
16: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A26 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova. Prestare attenzione sulla A1 per una perdita di carico tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 verso Napoli. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Gallipoli in direzione Lecce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: R101. Buongiorno.
19: Buongiornissimo.
20: Hola, buongiorno a tutti.
19: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
21: Più svegli d'Italia, buongiornissimo, come state? Dalla zia Manu, Fede Salvia dalla redazione, buongiorno.
22: Buongiorno, buongiorno a tutti, belli, brutti, simpatici e antipatici.
21: Non avevamo dubbi, questo contrasto c'è sempre.
22: Sempre.
21: Stai bene? Sei in forma, d'umore, tutto a posto?
22: Sì. Allora, ci abbiamo quei 55 minuti.
21: No, anzi, saluto Edu Mondino in regia e si parte così.
19: R101.
21: Buongiorno.
0: Buongiornissimo. I

0: Quanto mi fa viaggiare questo disco Get Lucky, Daft Punk, Pharrell Williams su R101. Buongiornissimo dalla zia Manu, dalla zia Fede.
1: Buongiorno.
0: Ari, buongiorno. Stavo guardando, Fede, che la chiacchierata che inizieremo oggi ci porta in un paese, in uno stato in questi giorni martoriato, e quindi sicuramente l'occasione è quella per mandare, a proposito di Get Lucky, tutte le buone energie possibili alla Colombia, allo stato, sì, della Colombia, per quello che si sta vivendo, per quello che stiamo leggendo sui giornali, e cercare in qualche modo di vivere, cioè di toccare tutte le sfumature della quotidianità. In questo caso la notizia è una notizia leggera che però ci fa mandare un pensiero e un abbraccio importante a tutta la popolazione.
1: Sì.
0: La notizia leggera arriva esattamente da Armenia, Dipartimento Colombiano del Quindío, e riguarda la signora Miriam.
1: Oh, signora Miriam, come estás?
0: Mi pare che stiamo muy bien, la signora
1: lei
0: Miriam.
1: Lei muy bien, sì.
0: Ha 67 anni e immaginati proprio il contesto. Lei che ogni mattina prende la sua seggiolina, esce fuori casa, fuori dall'uscio di casa, si siede col suo quadernetto, sente tutto il chiacchiericcio, quello che accade nel paesino dove sta lei, e annota sul quaderno. E chi sta ascoltando in questo momento si chiederà perché? Perché poi lei rivende il pettegolezzo, e anche in base al peso del pettegolezzo ha più o meno pesos per guadagnare qualcosina, insomma, per mettere in saccoccia qualche soldino.
1: Hai capito la signora Miriam? Cioè, ha fatto di necessità virtù.
0: Sì, in qualche
1: necessità
0: modo
1: necessità altrui,
0: esatto,
1: di
0: esatto.
1: Sapere le cose virtù.
0: In qualche modo, pesos quanti? Allora, se il pettegolezzo è abbastanza blando, tranquillo, siamo sto facendo il calcolo, siamo sull'1,50 euro circa per pettegolezzo, 1,50 euro. Però è arrivata a storie molto scabrose, molto losche, molto basse, a chiedere 190 euro. Cioè, si tratta magari di tradimenti, di segreti non svelabili, queste cose qui.
1: Che poi mi viene da dire il motivo per il quale le persone pagherebbero. Nel senso che se io devo sapere che la signora Rosita di due case più in là oggi ha mangiato la quinoa col pollo, forse non pagherei.
0: Esatto, è vero.
1: Vado dalla signora Rosita e le dico: cosa ha mangiato oggi? Diverso è se voglio sapere qualcosa riguardante, appunto, quello che dicevi tu, qualcosa di un po' più ciccioso.
0: Eh sì. Italiani, confidatevi, siete pettegoli oppure no? Bisogna essere sinceri, Fede, vige la sincerità?
1: Sì.
0: Una sorta di piccolo esame di coscienza. Vi piace fare pettegolezzo? Se sì, perché? Se no, perché? Al 331 80 90 101 con nota vocale, cosa vi suscita pensare al pettegolezzo?

0: Hola a todos los amigos, il risveglio muscolare de R101.
1: Oh Miriam, buenos días.
0: Buenos días al buongiornissimo Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira, Manu, Fede, chiacchierando di pettegolezzi stamattina. Non avete idea, o forse sì, di quante sfumature prenda l'argomento pettegolezzi?
1: Sì, dopo le analizzeremo una a una.
0: E nel frattempo la vostra abitudine.
2: Buongiorno, io sono pettegolo in ascolto però, solo in ascolto, non svelo niente. Mi piace ascoltare e sapere i fatti di tutti, ma non dirmi però, mai. Francesco.
0: Grazie Fra. Fede, tu sei attiva o passiva? Pettegola, se lo sei.
1: Allora, passiva nel momento in cui qualcuno viene a dirmi qualcosa, nel senso che ascoltare poi è una definizione che va bene per tutti. Attiva solo con chi so che può capire l'intenzione bonaria che c'è nel raccontarle qualcosa. Non, il pettegolezzo fino a se stesso o per far male è una cosa che non concepisco. Quindi a poche persone di cui mi fiderei in assoluto e che so che prendono questa cosa per farsi due risate il tempo del caffè fra di noi, mai con mala intenzione.
0: Bello, mi piace. Io sono, come tanti ascoltatori, e poi lo capirete tra poco, una di quelle, il quaderno. Cioè io ascolto ma poi raramente riporto il mio pettegolezzo, cioè lo faccio rigirare. Sono tante davvero le chiavi di lettura. Tra poco insieme lei è Taylor Swift con Opalite.

0: Giustamente ci chiedevamo fuori onda con Fede, Taylor Swift, Opa Light su R101 al buongiornissimo, spettegola, ma figurati, lei principessina perfetta, questa è l'immagine che dà e che vuole che ci sia di lei, assolutamente non farà pettegolezzo, ma il pettegolezzo è insito in noi esseri umani, c'è un buon pettegolezzo e un cattivo pettegolezzo, ne parliamo tra poco insieme.
1: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

0: buona estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
6: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, con locali aumenti dell'instabilità con il passare delle ore. Possibili temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Basso Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale, zone montuose di Sicilia e Sardegna, coste campane e della Calabria tirrenica. Temperature senza variazioni importanti, caldo sempre intenso con punte di 35-38 gradi, venti deboli a regime di brezza con locali rinforzi settentrionali al centro-sud e sull'alto Adriatico, mari poco mossi, localmente mossi l'Adriatico e lo Ionio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pazzo di lei, R101, il buongiornissimo a tutti voi, Biagio Antonacci e il pettegolezzo, protagonista della chiacchierata di stamattina. Tutto un pici. Ah, saluto mia madre che si collega ovviamente prestissimo per ascoltarmi a qualsiasi ora. E che ha fatto ammenda, ha detto: io pettegola in prima battuta proprio.
1: Brava.
0: Al top. È vero, quello che accade tra me e mia madre è che quando ci parliamo al telefono anche di persona, lei comincia a fare: hai sentito di quello, ha fatto questo, e poi ha fatto questo. E io sono, come ti dicevo, passiva, raccolgo. A te, ecco, tu hai detto condividi quando ti senti che l'altra persona sia in grado di. La cosa positiva è che c'è davvero un motivo per cui abbiamo bisogno di spettegolare. Perché inserendoci nelle vite parlando delle vite delle altre persone, mettiamo a confronto la nostra e diciamo, che ne so, io in quella situazione avrei fatto così. È una modalità evolutiva anche questa.
1: Davvero?
0: Sì.
1: E in cosa ci evolviamo facendo così?
0: Sicuramente riflettendo su come avremmo agito noi. Cioè non rimane un pettegolezzo fino a se stesso una notizia, ma è: ah, hai visto, quella ha fatto così con quell'altro, io cosa avrei fatto fossi stata in lei. Capito? È un modo per riflettere.
1: Sì, sì, non mi pare un modo
0: sano.
1: Così sano, nel senso che poi uno, perché poi bisogna vedere se effettivamente in quella situazione avremmo fatto anche noi così, e due, perché lo puoi pensare senza per forza dire: raccontami quello che è successo a quella, così io penso a cosa avrei fatto io.
0: C'è un bellissimo racconto che arriva davvero da molto passato
1: molto
0: remoto
1: lontano,
0: che condivideremo tra poco.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Manu Ciao, R101 al buongiornissimo, viajando por el mundo con la Manu, con la Fede in redazione, tra pochissimo insieme.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
0: E ora amici, per la vostra prossima vacanza in montagna scegliete la Valtellina, tra le grandi protagoniste dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Scoprirete borghi alpini ricchi di fascino e paesaggi straordinari, dal Parco Nazionale dello Stelvio al Parco delle Orobie Valtellinesi. E se amate lo sport avrete solo l'imbarazzo della scelta. Trekking, bicicletta, alpinismo, arrampicata, rafting, golf e tante altre attività da vivere all'aria aperta in ogni stagione. Valtellina, Taste of Emotion.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli
3: e alle tue pennichelle post barbecue.
4: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.

0: chiedila con un vocale al 331 80 90 101 e la condividiamo in diretta su R101.
1: Claudio di Moneglia, per la canzone richiesta vorrei dedicare Le cose in comune a mia moglie Sara.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: troppo bello.
1: Le cose in comune, Daniele Silvestri, che scelta, la canzone che ti fa stare bene su R101 al Buongiornissimo, ma senti qua come ce l'abbiamo ancora sotto. A proposito di pettegolezzi,
2: pensavo di fiati.
1: Ah, che meraviglia i fiati. Ecco, spreca il tuo fiato, secondo Socrate, pensa, lo citiamo alle 7:51.
2: E Daniele, basta. Grazie.
1: Spreca il tuo fiato solo in alcuni casi, disse Socrate. A proposito di pettegolezzo, torna operativa questa celebre parabola dei tre setaci di Socrate, dove lui stesso raccontava: un uomo un giorno venne da me e mi disse: oh Socrate, proprio così. Ho una notizia bomba, una roba fighissima, te la devo raccontare. Ah ok, ma quello che mi stai per raccontare è vero? Non lo so se è vero, boh. Ah ok, va bene, ma almeno è una cosa buona, una cosa positiva? No, non è una cosa positiva. Ah, dice Socrate, vabbè, ma almeno è utile? No, forse non è nemmeno utile. Cioè, Ciccio, ascolta una cosa, tu vieni qua e mi dici: ti devo raccontare una cosa che per te, secondo te, non è vera, non è buona e non è nemmeno utile. Allora non me la raccontare.
2: Io sono rimasta a Ue Ciccio, di Socrate all'omino. Però questo spiega se è importante, o come è importante o non è importante condividere qualcosa, dal momento in cui questo qualcosa non aggiunge niente né alle persone che ne stanno discutendo né al mondo intero. Socrate, uè Ciccio, la sapeva lunga.
1: Socrate la sapeva lunga e ce l'ha mandata perché si potesse tramandare negli anni e nei secoli. Se volete ricercarla su Google, la parabola dei tre setacci di Socrate. Tra poco il vostro rapporto con i pettegolezzi e anche alcuni approfondimenti che arrivano dalla scienza.

0: Estate a tutti voi collegati su R101 al buongiornissimo in radio, dalla TV, quindi dal canale 67 e dall'app gratuita da ovunque in giro per il mondo col vostro smartphone. Estate firmata anche Francesco Gabbani, Summer Funk, in questa versione estiva delle mattinate insieme, ancora fino a domani e poi tutto il palinsesto che riprenderà quello che conosciamo a partire da settembre. Ora news.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Gelido no comment anche dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino dopo il post in cui ieri Ranucci, accostandosi alle vittime delle stragi, diceva l'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni fanno quadrato. Con il 10% delle scorte americane di Patriot distruggeremmo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremmo l'inverno. Così Zelensky, intervistato dalla CNN. Resta il no di Trump, ma l'Ucraina lavora con gli europei per vedersi concesse le licenze di produzione degli intercettori. Allarme a Hormuz, una grossa chiazza di petrolio si espande a largo dell'isola di Keshem. Si tratterebbe del greggio fuoriuscito da un attacco a una nave all'inizio del mese. Teheran, chi beneficia del passaggio dallo stretto, deve risanare i danni ambientali. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna. Danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto. Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A24 code per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, per un incidente sulla A6 in colonnamenti allo svincolo di Fossano verso Savona. Un altro incidente sulla A14 causa rallentamenti tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: Buongiorno.
19: Buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Buongiornissimo su R101 con Manu e Fede. Di cosa stiamo chiacchierando, Fede, per chi si fosse appena collegato?
20: Innanzitutto, peste vi colga, noi siamo in onda dalle 7, collegatevi dalle 7.
0: Ah!
20: Ma comunque, piccolo recap, siamo partiti dalla notizia di una signora colombiana di 67 anni, Miriam, che vende i pettegolezzi, quindi di pettegolezzo sotto tutti i suoi aspetti.
0: Oh yes, arrivano i Green Day, 21 Guns.
2: R101.
1: Buongiornissimo, i più

0: Marco dei Green Day per darci il buongiorno alle 8 e 8 minuti. Buongiornissimo, anzi, su R101 21 Guns, chiacchierando di pettegolezzi, citando l'altissimo Socrate, è arrivato anche questa riflessione.
1: Mentre raccontavate la parabola dei tre setacci, io mi sono tanto sentita Socrate, perdonate la falsa modestia. Veramente scappo via dai posti dove la gente parla per occupare il tempo e non sa cosa dice, non sa se è vero quello che dice, non è utile quello che dice. E lo dico sempre ai miei colleghi, io sono una coordinatrice, forse dovreste avere meno tempo per far chiacchiere, così magari ci sarebbe meno da buttare via il fiato.
0: E risuona, Fede, questa cosa del perdere tempo facendo pettegolezzo?
2: Ma in parte, nel senso che posso capire il discorso della signora. Mi sembra un po' tranchant, cioè se io al posto che stare alla macchinetta e guardare il telefono faccio due chiacchiere con una persona fidata e smorzo la giornata, le pesantezze anche che ho appena vissuto in ufficio con qualcuno di cui mi fido facendo due pettegolezzi che non per forza sono sul collega
0: e non per forza cattivi anche.
2: Esatto. Magari sono su un'amica in comune con la quale stiamo andando a cena da lì a poco. Qual è il problema? Insomma, ognuno spreca il fiato nella maniera migliore. Almeno questa è una libertà che ognuno dovrebbe scegliere per se stesso.
0: Ho la sensazione che ci voglia savoir faire anche per fare pettegolezzo.
2: Assolutamente sì.
0: E lancio questa domanda che arriva dalle varie documentazioni di stamattina, che è curiosa: se nessuno parlasse mai di nessun altro, vivremmo in una società più gentile o semplicemente una società in cui sapremmo molto meno gli uni degli altri? Piccola provocazione.
2: Chissà. Devo rispondere?
0: Se vuoi in 10 secondi.
2: No, non ce la faccio. Tu mi tarpi le ali, Manu. Io l'ho sempre detto, questo programma deve andare avanti 8-9 ore.
0: Ecco, infatti ce l'abbiamo.

0: l'amore.
1: L'amore cantato da Seyfi. Parlare d'amore è sicuramente protagonista spesso dei pettegolezzi che si fanno tra le persone quando si chiacchiera. E a proposito di pettegolezzi, è curiosa al buongiornissimo su R101 la parola, l'etimologia della parola gossip.
2: Sì. Vuoi che te la dica?
1: Dai, vai.
2: Vuoi che illumini i nostri ascoltatori che ci guardano sicuramente dal canale 67?
1: Elevaci.
2: Deriva dall'inglese antico God Sib, cioè God, Dio, Sib, parente affine. Mm-hmm. Originariamente significava padrino o madrina. Quindi sono i padrini o i madrini che nell'antichità si riunivano intorno a qualcuno e raccontavano quello che era successo nel villaggio, nella casa di tal dettagli. Però ecco, diciamo che parte con una, con un'etimologia importante, God, cioè Dio.
1: Esatto, e soprattutto un'accezione quasi sana, e poi finisce per sbracare, nel senso che
2: come
1: poi...
2: sempre, quando arriva noi è già sbracata.
1: Esatto, perché poi padrino e madrina sono diventate le comari,
2: sì.
1: E quando si dice fai la comare si dice proprio fai pettegolezzo, quindi pici pici pici. Allora, il suono onomatopeico del pettegolezzo per me è pici pici pici pici pici pici.
2: Ah, per me no, per me è questa è, vedi, è l'accezione che ognuno di noi due mette. Per me è un trapano, per te è uno sfarfallio.
1: Lei è Sienna Spyro.

0: Amici e amiche del buongiornissimo, cosa fate nel marzo prossimo? Lo so che è tanto in anticipo, ma per la musica mai abbastanza, anche perché lo sappiamo che i concerti, prima prendi i biglietti meglio è, e il concerto è quello di Sienna Spyro, noi di R101 Radio Ufficiale, sabato 27 marzo a Milano al Fabric. L'abbiamo ritrovata al buongiornissimo con Material Lover, proprio lei.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67, molti altri di voi, e dall'app gratuita, quindi dall'Italia, ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
5: Allora, deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiornissimo su R101 in streaming. A proposito di Red Hot Chili Peppers, c'è un documentario bellissimo che riguarda la loro prima parte di carriera. Se non l'avete visto, googolate perché è molto molto valido. Other Side, stiamo chiacchierando, Fede, di pettegolezzo e ognuno si sente giustamente di dire la sua.
1: Sì, anche questa ascoltatrice.
2: Ciao ragazze, io con le mie amiche non facciamo pettegolezzo, ci aggiorniamo, è diverso. Ma sinceramente secondo me il pettegolezzo c'è un po' in tutti, chi poco, chi tanto, anche quelli che fanno finta di dire ma no, a me non mi interessa, ma no, non me ne frega, no, ma però secondo me il pettegolezzo c'è un po' in tutto, poi nei paesini, sai, il classico paese di provincia dove ci si conosce tutti, dove si guarda il vicino che magari quest'anno non ha messo la piscina però quello da parte l'ha messa ma non la usa, sai, tutte queste piccolezze. Dai, un abbraccio grande, siete deliziose. Daniela, che sta andando a lavorare dalla provincia di Como, ciao!
0: Ciao Dani, buon lavoro! Beh, grazie per questa esegesi del pettegolezzo,
1: Sì, sì, e anche grazie per Deliziose, che mi piace tantissimo, sa di copertina, braccio e tè caldo.
0: E anche di mozzarella, panino con la provola. Allora, a proposito di succede a tutti, come ha detto la nostra amica Dani, ho scoperto che, sai che si dice pettegolezzo e donna?
1: Sì,
0: in realtà,
1: invece?
0: No. Ricerche che sono state fatte a livello sociale ci raccontano che uomini e donne dedicano lo stesso tempo quotidiano al pettegolezzo, che è esattamente di 52 minuti al giorno.
1: Beh, però
0: è tanto, con la stessa frequenza. La differenza che c'è tra uomini e donne è nel contenuto. Noi donne, fai che dire? Vediamo se riusciamo, secondo te.
1: Allora, secondo me l'altro sesso.
0: Sì.
1: Quella che si è rifatta, non si è rifatta.
0: È proprio così, l'aspetto fisico.
1: L'aspetto fisico, quindi dalla parte estetica.
0: Dinamiche familiari,
1: sì,
0: quella cosa lì.
1: Sempre quelle cose un po' interne.
0: E gli uomini, secondo te, di cosa spettegolano?
1: E gli uomini potranno solo spettegolare di se stessi. Quello è più così, io sono più così. Ma poi sicuramente soldi, macchina, donne.
0: Brava Fede.
1: Vabbè, ma perché lì basta sparare un po' bassi.
0: No,
1: amici, no,
0: non ci portiamo contro tutto il pool di ascoltatori
1: maschili. Sì.
0: Arriva Shawn Mendes a proposito di uomini. Stitches. I thought-

0: noiosa. Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101. La radio che ti fa stare bene.

0: Bisogna vedere, Gracie Abrams, se è vero che lei canta That's So True, è così vero. Chissà.
1: Gracie, pettegoliamone un attimo.
0: Esatto, pettegoliamone. Stiamo parlando di pettegolezzo, è arrivato il racconto di questa amica.
2: Io lavoro in ufficio con 17 uomini, siamo 4 donne e 17 uomini. E gli uomini sono pettegoli, ma pettegoli, guarda quello, guarda quello.
0: L'altro.
2: Così, al vestito con lì, al sedere così, alle gambe con lì, si è rifatto questo, si è rifatto. Sono gli uomini adesso, soprattutto i ragazzi giovani. Sì, sono cambiate le cose, purtroppo. Beh, buona estate. Ciao ragazze, grazie per la vostra compagnia.
0: Baci, non si è firmata, altrimenti l'avremmo salutata per nome.
1: Sì.
0: Sai che ho cercato l'Università della California, facendo vari studi, ha scoperto che i giovani sono più propensi al pettegolezzo rispetto agli adulti, e tra l'altro in modo negativo, quindi quello che raccontava un po' torna.
1: Forse perché quando si naviga verso l'età adulta si hanno più pensieri, insomma, ci sono altre cose anche più importanti, invece il giovane trova anche un modo di far passare un po' il tempo così. In modo farfallino.
0: Eh sì, ci sta, è proprio una scelta. Lui non spettegola, ma ci parla di questa Carmela che evidentemente gli ha rubato il cuore.
1: Ah, ma è Cioffi.
0: È Cioffi, Cioffi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela, cosa hai fatto a Cioffi che ci ha fatto una canzone? 8:41, buongiornissimo.
1: Per un attimo ho pensato che ci ha fatto.
0: No, su R101 Manu e Fede stanno arrivando un sacco di anche confessioni personali legate ai pettegolezzi e punti di vista, racconti di vita.
1: Schopenhauer diceva che il pettegolezzo è la consolazione di chi non ha nulla da vivere.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: La canzone che ti fa stare bene.
0: Raccontatelo alle zie, al buongiornissimo zia Manu e zia Fede. Qual è la canzone che vorreste ascoltare che vi fa stare bene? Al 331 80 90 101.
12: Salve, sono Barbara, chiamo dal Friuli. Una canzone che mi fa stare bene, Against All Odds di Phil Collins. Grazie e buon'estate.

0: Buongiorno R101. Io ho sempre spettegolato di tutti, di tutto, credendomi sempre al di sopra degli errori altrui. Poi un giorno è toccato a me essere spettegolata su una cosa molto privata e delicata, dove hanno raccontato di tutto tranne la verità, e lì ho capito l'importanza di farsi gli affari propri. Adesso, quando mi chiedono qualcosa di qualcuno, anche se so, dico che non so niente. Ciao Angelica da Bergamo.
1: Muta, completamente muta.
2: Povera Angelica, è successo a lei di provare che cosa vuol dire poi essere vittima, soprattutto quando poi, come ha detto lei, non era niente vero, perché poi c'è anche questo risvolto che il pettegolezzo in sé può essere anche molto finto e quindi tornarti contro poi.
1: È il motivo per cui adesso, mentre ascoltavo lei, pensavo non sono così propensa al pettegolezzo, cioè tipo mia madre, l'ho detto prima, è una che è continuazione. Io invece non ce l'ho e ho capito perché un po' mi dà fastidio se qualcuno dovesse farlo nei miei confronti, e quindi non fare ciò che non vuoi che venga fatta a te, quella cosa lì.
2: Sì, che molto automatico. È un ottimo modo di mantenere un focus nella propria vita. Qualsiasi cosa, chiediti se lo facessero a me, e se la risposta è oh mamma mia, taci.
1: È proprio quella cosa lì. E sai che c'è? Le persone a cui voglio bene lo stesso. Non mi parlare dietro di una persona a cui voglio bene come Tiziano Ferro. Che
2: non come me.
1: Come te, come Fede. Ma ci manca.
2: Ma allora arriva il primo Tiziano Ferro.
1: No, li magno tutti, non è.
3: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione, e io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, e te, è così chiaro.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Buongiornissimo su R101, chiacchierando di pettegolezzo con tutti i corollari, e tra l'altro sicuramente nella stagione dove magari è più facile, uno perché ci si rilassa, due perché è anche un po' stereotipo sotto l'ombrellone spettegolare un pochettino. È tempo invece di news, ci aggiorniamo su ciò che accade in Italia e nel mondo grazie a TGcom 24 sulla radio che ti fa stare bene.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Umberto Cascone. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il suo legale non commenta sul coinvolgimento del giornalista. Gelo dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino per il post in cui il conduttore si accosta alle vittime delle stragi. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. Chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. Oltre 100.000 i turisti da giorni in balia del vulcano, più di 700 i voli dirottati o cancellati, danni economici sopra i 25 milioni di euro ed è polemica politica sulla gestione dell'emergenza da parte della regione. Rissa tra giovani nella notte a Trani, un 18enne muore in ospedale dopo essere stato accoltellato. Lo scontro avrebbe coinvolto un gruppo di ragazzi locali e una compagnia proveniente da Andria a cui apparteneva la vittima. I carabinieri al lavoro per individuare i responsabili. Putin visita per la prima volta le isole Curili nel Pacifico. Contese con il Giappone, dura la protesta di Tokyo. Intanto Zelensky parla alla CNN: con il 5% delle scorte americane di Patriot supereremmo l'inverno. In Crimea, Sebastopoli al buio dopo un massiccio raid ucraino. La CIA era scettica sulla minaccia iraniana di assassinare Trump, che avrebbe portato al trasferimento in segreto del presidente dall'Air Force One a un altro aereo al termine del vertice NATO ad Ankara. Lo riferisce il Washington Post. A far scattare l'allarme sarebbero state fonti israeliane. Sport: Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale agli europei di nuoto. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Calcio: il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa UEFA per 2-1 contro l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto. Per lavori sulla A16 rallentamenti tra il nodo con la A30 e Tufino verso Canosa. Code per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allaccio con la A27 in direzione della A4. Infine sulla statale 280 dei Due Mari rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Nicastro viaggiando verso Sant'Eufemia Lamezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Buongiorno.
19: Buongiornissimo.
20: Buona, buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Su R101 in queste mattine Manu e Fede Salvia dalla redazione dalle 7 alle 10, ma Fede, noi normalmente durante l'anno quando siamo in onda?
21: Ah, questa era la domanda.
0: Vai.
21: Noi siamo in onda, ma lo devo dire perché per la privacy non lo so.
0: Guarda,
21: dalle,
0: sì, vai.
21: Dalle, stiamo scherzando, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, con tutto il nostro entusiasmo, amore, cuore, sole.
0: E si chiama Cari Amici il programma.
21: Certo.
1: R101.
19: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Su R101 Promises, a proposito di promesse, sì. La frase che normalmente non sempre arriva dopo aver condiviso un pettegolezzo è: mi prometti che non lo dici a nessuno?
1: Vabbè, però devi sapere a chi ti rivolgi e chi è l'interlocutore o l'interlocutrice al quale o alla quale affidi dei pettegolezzi, proprio perché possono fare molto male, come ci aveva raccontato Angelica precedentemente nel suo audio.
0: E proprio così, ne stavamo chiacchierando anche fuori onda, Manu e Fede, perché io mi rendo conto che quando devo condividere qualcosa che può essere un pettegolezzo o qualcosa che so solo io e sento il bisogno di scaricarlo perché è una cosa che magari mi pesa, mi crea un po' di non lo so, ho bisogno di dirlo alla persona giusta, cioè la persona che non sa tenere un segreto non riesco a dirglielo perché fa solo casini.
1: Sì, certo, certamente sono d'accordo con te. Devi dirla alla persona giusta, anche perché non solo fa solo casini, ma molte volte il pettegolezzo riguarda qualcun altro, perché sennò sarebbe ti racconto una cosa mia,
0: vero,
1: non un pettegolezzo. E quindi quando maneggi la vita degli altri abbiatene un po' cura, sennò tenetevelo.
0: Esatto, esatto.
1: E raccontatelo al signore che vi fa il caffè al bar, che non sa niente di niente, e scaricate le cose che sapete. Anche qua si aprirebbe un enorme discorso, magari lo affronteremo poi più avanti o nei prossimi giorni o a settembre, sul fatto che uno quando sente delle cose poi le deve a tutti i costi di, perché a volte le persone ci danno delle informazioni che non sono per tutti.
0: Certo, e tu non le reggi tutte.
1: Bisognerebbe anche scegliere bene, non solo quello che si dice, ma anche a chi lo si dice, perché lo si riempie.
0: Proprio così, proprio così, come un contenitore. Ma tant'è che non tutti siamo predisposti a tenere i segreti, e tra poco capiremo brevemente quali sono i motivi che portano alcune persone a non riuscire a trattenere un segreto. Sono tanti, eh? Lei è Lady Gaga. Oh my.

0: No, non possiamo ottenere scuse e concedere le scuse, come dicono i pinguini tattici nucleari.
1: Come sei polemica con il povero Riccardo.
0: Sorry, scusa, lo sento se tu non hai mantenuto il segreto. Non vale sempre tutto, devi prenderti le tue responsabilità.
1: Sì, sì, ma guarda Manu, nessuno ti contraddice, mi fai paura quando vieni posseduta.
0: Perché? Perché noi esseri umani, qualcuno più, qualcuno meno, non riusciamo a tenere i segreti? Per varie ragioni, ci dice la scienza, riassunte così. Bisogno di scaricare l'ansia. Oddio, mi hanno dato una cosa che non
1: posso
0: dire.
1: Quello che dicevi tu prima.
0: Esatto. Moneta di scambio, questa è un po' subdolina. Alcuni usano le notizie riservate per sentirsi importanti, ottenere attenzioni o sentirsi parte di un gruppo.
1: Mamma mia, mi verrebbe da dire. Che tristezza, però ognuno vive la vita che si merita.
0: Carico cognitivo, il cervello percepisce il segreto come un'informazione da monitorare costantemente, creando stress e urgenza quasi ossessiva di condividerlo.
1: Ecco, mi sembra che siano tutte e tre, nessuna delle tre positive. Quindi che ognuno si tenga i fatti propri e li confidi solo a quelle pochissime persone che hanno cura di custodire la tua vita. Perché io ti sto dicendo qualcosa che riguarda me e tutto quello che riguarda ognuno di noi è prezioso. Quindi mettete dei sani confini, un bel recinto, pecore dentro, cani pastore fuori e curatelo.
0: Ecco, a proposito di recinto e pecore, al mio paese, Serena Brancale, Levante, ecco. Delia.

0: La zia Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese. Fede, quanto è carino il video che ha postato Serena Brancale.
1: Molto, c'è lei che canticchia questa canzone in tutte le varie posizioni della casa, dentro l'armadio, nel frigorifero, nella vasca da bagno. Il fidanzato non ne può più, le dice vai via.
0: E invece la stiamo ballando in quest'estate.
1: Molto bella.
0: Molto bella, in diretta su R101. Questo è il Buongiornissimo.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: God Take That, R101 al buongiornissimo. Abbiamo parlato fino adesso di segreti e lo faremo fino alla chiusura, ma non è un segreto invece quello che sto condividendo praticamente da mesi. Adopt Beach, adotta una spiaggia, iniziativa di WWF Italia con Media Friends per tenere pulite le nostre spiagge, facendolo noi direttamente. Ho raggiunto al telefono Nicola Romeo Arena, volontario WWF di Vibo Valentia. Nicola, buongiorno.
1: Buongiorno Manuela.
0: Sono molto felice poi di arrivare direttamente da voi nelle varie zone d'Italia e sentire un po' qual è la situazione. So che dalle tue parti, poi mi dirai esattamente in quale zona, in quale spiaggia, c'è un'attenzione particolare alla fauna, al mondo delle tartarughe.
1: Sì, esattamente. Noi ci occupiamo come volontari del WWF anche di effettuare il monitoraggio delle coste nel periodo di nidificazione delle tartarughe, sia sulla costa tirrenica calabrese che la parte ionica.
0: Cosa succede? Cioè, le tartarughe in un determinato periodo dell'anno popolano le spiagge e bisogna tutelarle, immagino, da come dire, inesattezze di comportamento da parte dell'uomo, no?
1: Dunque, da metà maggio, diciamo, fino a metà agosto, le tartarughe arrivano sulle nostre coste e nidificano. Il problema è che spesso le tartarughe nidificano in zone in cui la presenza dell'uomo è molto rilevante, quindi la nidificazione va protetta in qualche maniera, come, è tutelata.
0: Ecco, come lo si può fare? Immagino Adopt a Beach, cioè tenendo pulita la spiaggia?
1: La pulizia della spiaggia è molto importante perché le tartarughe, tra le prime nel mondo marino, risentono della presenza della plastica, che è una delle cause principali di morte per le tartarughe, perché ingeriscono la plastica che finisce nel mare. Quindi la pulizia delle spiagge è fondamentale da questo punto di vista.
0: L'avevamo visto anche con appunto una tua collega, che proprio spesso gli animali, che siano le tartarughe o anche i pesci proprio all'interno dell'acqua, spesso non riconoscono qualcosa che si può mangiare di organico rispetto alla plastica, e magari ingeriscono della plastica pensando che sia appunto parte della natura, parte dei mari, no? La maggiore attenzione deve avvenire da noi. Allora, ricordo il sito adoptbeach.wwf.it. Nicola, invitiamo tutti coloro a prendersi cura del proprio pezzetto di spiaggia.
1: Esattamente, è molto importante la cura delle persone che frequentano, specialmente in questo periodo estivo, le spiagge, che vanno sicuramente tutelate, in quanto dimentichiamo spesso che in realtà la spiaggia è un habitat naturale molto prezioso per tantissime specie animali. È il confine di passaggio tra la terra e il mare e noi siamo legati molto all'ambiente marino.
0: Grazie mille da parte mia, da parte di tutti gli ascoltatori.
1: Grazie
0: di R101, a voi volontari, Nicola Romeo Arena, ti mando un bacio, buona estate e buon lavoro.
1: Buona estate a tutti, grazie.
2: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, parlami, dimmi i tuoi segreti. Questo rapporto con i segreti sta facendo venire fuori tanto.
1: Beh, io personalmente a volte rifiuto proprio di sapere. Quando mi dicono, hai saputo cosa è successo a questa persona? No, guarda, mi dispiace, non voglio saperlo. Chiedetelo per te. Tante volte ho evitato, uno, di sapere cose che magari poi mi hanno fatto stare male e di avere dei pesi che poi dopo devo scaricare.
0: Alla fine sono 3 ore che ci stiamo dicendo usare la testa anche per una cosa frivola come il pettegolezzo.
2: Certo, soprattutto se per la persona che poi lo viene a sapere ha un peso specifico molto forte, quindi meglio vivete senza sapere. Guarda, pensiamo alle cose nostre, se metà della nostra energia che occupiamo per guardare fuori la occupassimo per guardare dentro, ma che mondo meraviglioso.
0: E lo state dicendo in tanti. Al buongiornissimo su R101.

0: Fabri Fibra, antidroga, 9:42 minuti. Buongiornissimo dalla radio, dalla TV. Chi ha collegato con la TV accesa sul 67, quindi sta vedendo anche il ciao ciao della Manu, e dall'app di R101, quindi da, se magari in questo momento siete in vacanza o siete fuori anche dall'Italia per lavoro, con lo smartphone comodi comodi. Il nostro appuntamento del buongiornissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
0: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
0: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: It's your time, babies. È il tuo tempo. Scegli il disco che piace a te. Raccontalo ad alta voce con nota vocale al 331 80 90 101 e noi lo si condivide in diretta.
1: Ciao, sono Mario da Palazzolo sull'Oglio e la canzone che mi fa star bene oggi è Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Ciao.

0: ci hanno spettinato Guns N' Roses, Sweet Child of
1: Mine.
0: Perché
1: eravamo pettinate, io no.
0: Io dovrei sciogliermi la coda e così essere Savage.
1: Savage, che sembra il nome di un cantante.
0: Come chiudiamo, Fede, questa diretta dedicata alla pettegolezza e al segreto? Come la chiudiamo?
1: Se tutti gli uomini del mondo sapessero le cose che gli altri dicono di loro, non ce ne sarebbero due amici.
0: Questa è una delle frasi, aforismi che ci piace utilizzare. Chiudo anch'io con Schopenhauer: se io taccio il mio segreto, se io taccio il mio segreto, esso è mio prigioniero. Se me lo lascio sfuggire, io sono suo prigioniero.
1: Quindi?
0: Schiava dei miei segreti,
1: no,
0: se me ne lascio sfuggire.
1: Non c'è un'uscita.
0: Non c'è un'uscita.
1: Sono belle queste nostre puntate in cui dovremmo tirare le file, ma non le tiriamo.
0: Ma infatti, end of the world, Miley Cyrus.

0: Alfa, buon vento su R101 al buongiornissimo. Fede, ricordiamo l'appuntamento di domani?
1: No.
0: Dai.
1: No, lo dovrebbero sapere.
0: Vabbè,
1: a questo
0: allora,
1: punto.
0: Tirate i dadi.
2: No,
0: se ci trovate
2: per
0: domani.
2: Carità, che ci ascolta il direttore dalle 7 alle 10 qua, sorridenti, pieni di brio,
0: sì,
2: allegre, c'ho due secondi.
0: Manu, Fede Salvia in redazione, Edu Mondino
2: se
0: dalla
2: viene.
0: Regia, grazie a tutti. Fede, se viene, siete stati meravigliosi, ciao!
3: R101.
4: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
6: Ciao, sono Ligabue.
7: Ciao, sono Annalisa.
8: Ciao, sono Damiano David.
9: Hey, this is Miley Cyrus.
10: Ciao, sono Marrakesh.
11: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
12: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
13: Ciao, sono Alfa.
14: Ciao, sono Tiziano Ferro.
15: Ciao, sono Ultimo.
16: Hi, this is Robbie Williams.
17: 101, enjoy the music.
18: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
19: Grazie a tutti!
5: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
20: Buona giornata da Umberto Cascone. All'indomani dell'ammissione di Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, l'attenzione si sposta sul ruolo del giornalista. Il legale dell'indagato non commenta al riguardo, le opposizioni fanno quadrato e dopo il post in cui il conduttore si paragona a Moro, Falcone e Borsellino è gelo con i loro familiari. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne, morto accoltellato nella notte a Trani dopo una rissa tra due gruppi di giovani. Lo scontro tra ragazzi locali e una compagnia proveniente da Andria, a cui apparteneva la vittima, è avvenuto durante una grigliata. I carabinieri al lavoro per individuare i responsabili. Torna a infiammarsi la Cisgiordania. A Kusra coloni israeliani assediano da giorni le abitazioni di alcune famiglie palestinesi. L'ambasciatore americano a Gerusalemme: è un atto di terrorismo ripugnante e inaccettabile. L'esercito di Tel Aviv interviene contro gli assedianti. In Ucraina razzi russi colpiscono un treno passeggeri nei pressi di Odessa. Ci sono due morti, bombe anche su due porti. In Crimea i droni di Kiev lasciano Sebastopoli al buio. Alla CNN Zelensky afferma: con il 5% delle scorte americane di Patriot potremmo superare l'inverno. Non si spengono le polemiche sul trasferimento di Trump dall'Air Force One a un altro aereo dopo il vertice NATO ad Ankara. La CIA, rivela al Washington Post, era scettica sulla minaccia di attentati iraniani. Sul jet presidenziale sarebbero rimasti ignari diversi membri di spicco dell'amministrazione. Sport: oggi Sara Curtis a caccia dell'oro nei 50 metri dorso agli europei di nuoto con lo sguardo rivolto alle Olimpiadi 2028. Ieri in semifinale la 19enne ha sbriciolato il record del mondo. Calcio: il Paris Saint-Germain si prende anche la Supercoppa UEFA, battuto 2-1 l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
21: Siamo su R101, le 10 e 2 del mattino. Entusiasmo?
22: Impazza la festa
21: anche oggi per 3 ore insieme fino alle 13 con noi due, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra.
22: In regia abbiamo il grande Diego Pettauser,
21: rientrato
22: dalle ferie, bello fresco, guarda lì che tranquillità, che
21: lo
22: animo,
21: vedo,
22: che
21: lo
22: spirito,
21: vedo.
22: Guarda.
21: Salutiamo anche tutti quelli che magari in ferie ci sono già da un po' e chi ancora ci deve andare, ma soprattutto chi quest'anno magari dovrà

0: con Danza Kuduro per partire con quella voglia di villaggio turistico qui su R101. È giovedì, è il 13 agosto, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, e notizie che campeggiano un po' sul web che ci ispirano anche dal iniziare una discussione insieme a voi.
1: Esatto, abbiamo letto una notizia che riguarda il cantante americano
0: Akon, famoso per 3-4 canzoni su tutte. Negli ultimi anni, quantomeno da noi in Italia, è un po' sparito. Chiaramente il nostro mercato è molto differente da quello americano. Per intenderci, forse il suo pezzo più famoso è Lonely, che è questo.
1: Che è stato ingaggiato da una famiglia composta da 3 persone, mamma, papà, figlia, per fare un concerto privato per $1 milione.
0: Esatto, tutto questo perché la figlia non voleva altro che sentire questo pezzo in loop. Tant'è vero che lui è stato costretto, a mo' di jukebox, di cantare per la modica cifra, ripetiamo, di $1 milione, Lonely in loop, finché la figlia non si è stancata, come succede con i giocattoli, ed è andata a fare altro.
1: Praticamente un'ora e mezza di questo. Un'ora e mezza così, la figlia era contenta e lui lì ha realizzato.
0: Un po' come Marco Ferradini quando va a cantare Teorema in giro.
1: Parole sue, grande citazione: io per loro ero solamente un giullare.
0: E allora a questo punto noi ci siamo chiesti: voi avete delle cose che sicuramente vi fanno schifo, cioè che non fareste mai,
1: camminare,
0: che andate proprio a togliere, sì, praticamente, sì, da quello che è semplicemente il vostro pensiero mnemonico? Ma arriva uno sceicco X e vi dice: ti do $1 milione, devi fare quella roba lì. Qual è quindi quella roba che a voi fa,
1: accetto,
0: schifo completamente, ma per $1 milione fareste?
1: Tutto.
0: Anche io?
1: Tutto.
0: Cioè, ma che,
1: non c'è,
0: ma che
1: una
0: domanda
1: cosa
0: è?
1: Che non farei più. Tranne vendermi la famiglia, il resto farei tutto.
0: Sì, tranne quello, tranne appunto dar via la propria bestiolina, come nel tuo caso, Patong, nel mio caso...
1: Perché comunque rientra nella famiglia.
0: Però
1: secondo
0: ci
1: me
0: sono...
1: la famiglia, posso dire, è l'unica cosa che non è acquistabile.
0: Vero.
1: Per il resto, secondo me, a tutto c'è un prezzo.
0: Allora,
1: dipende quale.
0: Ci sono, che so io, allora ci sono un paio di cantanti italiani che io proprio non sopporto. Siamo in radio, non posso fare nomi, però sui social vi sono esposto tante volte, quindi... Cioè, io andrei a fare una vacanza con loro.
1: Beh, certo.
0: Ma una vacanza riverendoli e servendoli per un mese.
1: Ma io farei anche gratis. Cioè, per esempio, col Giangi del volo. Io amo
0: allora
1: il Giangi. Ma io il volo, li amo il volo. A me piacciono un sacco.
0: Un aperitivo.
1: Io col
0: Giangi. Colui che si rispecchia.
1: Ma io col volo andrei a farmi una vacanza. A me piacciono sia la musica che loro, mi stanno simpatici.
0: Vedi? Allora, il concetto è quello. Voi cos'è che fareste che umanamente non sopportate, ma vi danno $1 milione? A questo punto scatenatevi, perché potreste utilizzare la fantasia a nastro. Chi c'è?
1: Una milionata per cantare questa canzone.
0: Non la so. Che io a un certo punto mi fermo.
1: Va bene, dai, avete capito? 3318090101, illustrateci.
0: Dai, illustrateci con la vostra voce. Vogliamo che vi scateniate appunto nei commenti. C'è Benson Boone.

0: Ricca Macarena di Baby K qui su R101, le 10 e 14 minuti, siete con noi in diretta, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, i vostri messaggi, l'abbiamo buttata lì.
1: Sì.
0: Lì. Questo è Akon,
1: che ha cantato un concerto privato per una famiglia di 3 persone per $1 milione.
0: Esatto, lui è stato ingaggiato praticamente da questa famiglia affinché potesse cantare il suo repertorio, ma siccome la figlia conosceva solamente Lonely, ha costretto lo stesso cantante a cantare appunto Lonely per un'ora, tutto per la modica cifra di $1 milione.
1: E voi che cos'è che fareste per $1 milione? Di euro?
2: Io per $1 milione caricherei la lavastoviglie per una settimana intera e andrei da Cernusco.
1: Io lo faccio gratis, io.
0: Io vengo io a casa anche. Tua, te la carico per un mese e smezziamo. Secondo me potrebbe essere una bella
1: bisogna
0: idea.
1: Trovare però chi te li dà $1 milione questa roba qua.
0: C'è questa chiave effettivamente un po' difficile.
3: Se mi dessero una paccata di soldi, andrei a vedere un concerto di sola musica rap, trap e chip e chop. Però se mi danno tanti soldi, io vado al concerto.
1: Vedi? Io non lo so, per $1 milione se ci andrei.
0: $1 milione comunque spararti un'ora di musica.
1: No, lo fa. Ma io per $1 milione.
0: Ma per $1 milione fai quasi tutto, ragazzi. Sì, la verità è. E quella, però voglio che esageriate ancora di più, al 331 80 90 101. Immaginate quella roba che proprio non sopportate, che vi fa schifo, che mai fareste nella vita. Poi arriva un magnate, un filantropo, e vi dà tra le mani $1 milione.
1: Un trekking di 6 ore. Un trekking di 6 ore per $1 milione. Forse
0: lo 6 sono ancora pochine, secondo me.

0: Brian Jenny Dracula qui su R101.
1: Che cosa fareste voi per una milionata di euro?
0: Sì, ma deve essere una roba che voi non sopportate, se no il gioco non regge, eh?
1: Sì.
0: Aspettiamo i vostri messaggi.
2: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
0: Pensa alla magia della radio. Non solo R101 puoi ascoltarla, ma puoi anche guardarci. Poi, sì. Oddio, non so se è un bene.
1: Canale 67 del digitale terrestre, scaricando l'applicazione. Ci vedete in piccolo, ma ci vedete lo stesso.
0: Fatelo!
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
16: Apri R101.
15: R101. R101 Meteo.
17: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con locali aumenti dell'instabilità con il passare delle ore. Possibili temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Basso Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale, zone montuose di Sicilia e Sardegna, coste campane e della Calabria tirrenica. Temperature senza variazioni importanti, caldo sempre intenso con punte di 35-38 gradi, venti deboli a regime di brezza con locali rinforzi settentrionali al centro-sud e sull'alto Adriatico, mari poco mossi, localmente mossi l'Adriatico e lo Ionio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pezzo più bello delle All Saints, per quanto mi riguarda, più sure.
1: Che ne hanno fatti altri?
0: No, ne ha fatto qualcuno in più. Erano un po' ai tempi le antagoniste, chiaramente versione, diciamo, un po' così, delle Spice. Tra l'altro loro erano capitanate da Nicole Appleton, che è stata fidanzata prima con Robbie Williams per tanto tempo, vabbè, e poi sposata.
1: Questo non è un dettaglio rilevante, voglio dire.
0: Beh, però poi
1: Robbie Williams, secondo me, aveva anche espresso delle affermazioni, si era speso, no, sulle Spice Girl, Robbie Williams.
0: Sì, infatti, prima o dopo Nicole Appleton delle All Saints, diciamo che aveva fatto un all-in con le Spice. Questo è quello che aveva dichiarato. Lei, che poi nel tempo, se non vado errato, si è sposata e ha avuto un figlio anche da Liam Gallagher degli Oasis. Ma quanto gossip,
2: molto gossip. Comunque resta,
0: inutile, resta
2: il fatto che questa sia non la loro più bella, ma la loro unica che conosco. Io perlomeno, mettiamola così. Io,
0: vabbè, ci sta. Messaggi invece da parte vostra a proposito di quello che proprio non sopportate, ma che fareste per la modica cifra di 1 milione di euro.
3: Ciao, Chiara da Monza. Penso che per 1 milione di euro potrei mangiare il pesce, che è la cosa che più odio al mondo. Penso che per 1 milione di euro si potrebbe fare.
0: Guarda, allora, io per esempio odio le frattaglie, no? Tutto quel mondo lì, milza, fegato, a me proprio
1: nervetti.
0: Buoni. Per una milionata, io 4 cagnate in nervetti per un mese. Per un mese.
1: Un verme lo mangeresti per 1 milione di euro?
0: Ma portamelo adesso.
1: Ma perché? Allora, dovete sapere, voi donne, che noi uomini abbiamo questo... Si può chiamare questo?
0: Il gioco dello schifo.
1: Esatto, un po' un feticcio che abbiamo noi uomini.
0: Sì.
1: Quando siamo tra maschi, iniziamo con questo gioco. Ma tu per 150.000 euro iniziamo a dire cose inenarrabili.
0: Si chiama gioco dello schifo.
1: È una cosa che noi uomini, quando siamo da soli, facciamo spesso.
0: Ho come l'impressione che adesso, appena parte la canzone, lo faremo anche noi tre nuovamente qui nello studio con Diego Petta, che parteciperà anche lui schifato, perché ci guarda schifato quando facciamo ste robe.
1: No,
0: è goloso, è goloso.
1: È solamente un argomento in cui è un po' sensibile, giustamente.
4: Ciao Bonazzi, sono Simona da Bollate. Io per $1 milione andrei in giro struccata per un mese.
0: Vabbè, guarda, io anche sbirillato per un mese.
1: Io nudo.
0: Il problema è che mi arrestano.
1: Va bene, pensavo però dicessero cose un po' eclatanti.
0: Vediamo.
1: Cioè, andare in giro struccato, cosa vuol dire adesso? Non è che devi vergognarti.
0: No.
1: Vai in giro struccato e basta. Fallo oggi pomeriggio, senza il milione. Vedrai che ti sentirai meglio.
0: Facciamo cos'è sta roba?
1: No, Musazzi psicologo.
0: Facciamo che vi diamo un'occasione per mandare altri messaggi. Sempre al 331 80 90 101. Magari arriva quella perla lì che non vediamo l'ora di ascoltare.
1: Nel frattempo noi giochiamo fuori onda.
0: Esatto. Melkin Crab.

0: 301.
1: Ciao a tu.
2: Ciao bella gente, vi love. Buone vacanze.
3: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
4: Con la nostra app.
3: R101. La radio che ti fa stare bene.

0: Society di Doci qui su R101 alle 10:36 minuti. Ha preso un po' in largo questo argomento legato al cosa fareste per un milione di euro, ma dovete un po' annoverare le cose che voi non sopportate, ma quando vi danno la pila dite: ma sai che c'è, la faccio lo stesso.
1: Stiamo parlando già anche troppo, però dai, sentiamo un ultimo audio poi chiudiamo.
2: Ragazzi, buongiorno, Carlo da Portici.
0: Ciao, Carlo.
2: Per un milione di euro farei da spalla a Fabio Musazzi per una decina d'anni come conduttore su Radio 101.
0: Cioè, facciamo talmente schifo che...
1: No, beh, magari lui ha delle qualità incredibili e potrebbe risollevare questo programma oramai misero.
0: Va bene, sempre restando un po' sulla base del milione, leggevamo prima una notizia, no? Una vincitrice del Quebec, parliamo del Canada, una vincitrice di una lotteria, si intende, avrebbe rifiutato la vincita
1: Quebec,
0: di...
1: Il Quebec è in Canada?
0: Sì.
1: Il Quebec? Il Quebec, no. Io sarebbe pensato fosse tipo negli Emirati. Il Quebec? No, in Qatar, Ah, un'altra cosa, vabbè, fa niente.
0: Vabbè, ha rifiutato un milione di dollari, appunto, rimaniamo sulla medesima cifra, in unica soluzione. Ha detto: se possibile vorrei tutto in modiche rate da $1,000 a settimana per tutta la vita. Una sorta di turista per sempre, ma è anche un modo per preservare, secondo lui, il fatto che se non sei abituato, trovarti con un milione di dollari tra le mani
1: finisce.
0: Fai minchia, capito?
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, ma

0: Come posso dire, io quando vivevo in Australia ricevevo lo stipendio settimanalmente, perché gli stipendi lì sono settimanali, e ti organizzi decisamente meglio nel mese. Cioè tu non arrivi mai a fine mese che non hai soldi.
1: Arrivi a fine settimana,
0: arrivi a fine settimana che non c'hai soldi, però il giorno dopo arrivano. È più facile tirare 2 giorni che tirarne 15.
1: Hai,
0: capisci?
1: Hai ragione.
0: È tutta una questione di organizzazione che in Australia hanno, noi no.
1: Cioè, voi cosa fareste? Vincete 1 milione di euro, li volete in unica soluzione oppure li volete in modiche rate da 1000 euro a settimana, ma per tutta la vita? Una vita che potrebbe finire anche
0: dopo
1: poco.
0: Certo, assolutamente. Però 1 milione subito, 1000 alla settimana per sempre.
1: Dai, e perché? 331 8090 101, la vostra voce. Enjoy the music.

0: Angeli di Achille Lauro qui su R101 alle 10:42 minuti, sempre insieme a noi.
1: Sì, voi preferireste 1 milione di euro subito o rateizzato 1.000 euro la settimana per tutto quel che vi resta da vivere?
0: Dai, rispondeteci!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Volete emozionarvi, volete star bene? E allora esiste la canzone che ti fa stare bene.
3: Perché R101 ti dà questa possibilità di scegliere la canzone che ti fa stare bene mandando un messaggio vocale al 331 80 90 101.
0: Fatelo anche adesso.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 8%.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: anche ad agosto c'è la canzone che ti fa stare bene qui su R101.
1: Questa è una canzone comunque che ha quel di scaccio, assolutamente, che ha quel profumo comunque di Summer Springs.
0: Esatto.
2: Ciao, sono Pino e siamo in viaggio per la villeggiatura. La canzone che mi fa stare bene d'estate è Mare Mare di Luca Carboni.
0: Beh, ci sta, perché
1: ma che voglia di arrivare,
0: vanno da quelle parti là, quindi ha senso secondo me che possano comunque mettersi in macchina in loop con Mare Mare. Magari è gente che sta andando verso Catania e preferisce appunto prendere l'auto anziché sperare in un volo che non arriverà mai.
1: Allora, non si sa la meta, ma si sa sicuramente da dove è partito.
3: Da dove?
1: Sono partito
0: da Bologna. Sì, è vero, mi piaceva un sacco questo pezzo qua, ma in generale Carboni, ho sempre amato Luca Carboni.
1: Assolutamente sì.
0: Vai. Dai, ce la sentiamo qui su R101, Mare Mare, Luca Carboni.

0: di Luca Carboni, canzone che ti fa stare bene, bella. L'abbiamo ascoltata grazie a voi,
1: molto,
0: grazie a un vostro messaggio al 331 80 90 101. Sai che
1: sì,
0: questo pezzo qua, quando ero bambino, sai che sei portato tante volte a storpiare i testi delle canzoni?
2: Cosa capivi?
0: Nella frase olè, tengo il ritmo, prendo un caffè, nella mia testa era lui che andava nel bar. Il barista si chiamava De Morito e diceva De Morito prendo un caffè.
1: Beh, ognuno...
0: Ero convinto che dicesse così.
1: Ma l'avevamo fatta una volta in radio sta cosa. Quello che capivamo invece rispetto a quello che poi ma effettivamente è.
0: Ma penso quanto sarebbe bello. Tu vai al bar, Demorito prendo un caffè.
2: Demorito prendo un caffè. Però non è male il nome Demorito.
0: Demorito è
2: Demorito Musazzi. Adesso ci penso un attimo.
0: Va bene. Dai, torniamo al volo invece su quella notizia di una donna del Quebec che ha rifiutato una lotteria in unica soluzione di 1 milione che avrebbe vinto dicendo: signori, me le date tutte in comode rate da $1000 a settimana?
3: Io, 1000 alla settimana per sempre, dove firmo?
2: Sì. Vedi, sì, ma è molto più comodo. Comunque sì, sono 4000 al mese,
0: Sì, cioè non vai nella sbatta di dire adesso faccio un casino.
2: E non fa, esatto, non fai il passo più lungo della gamba.
0: Esatto.
2: Ecco.
3: Allora, io 1 milione di euro li vorrei tutti subito. Una casa per mio figlio, una casa per mia figlia e una casa per me al mare. Io sono sistemata per i prossimi 30 anni di vita che mi restano.
2: Se hai questo obiettivo, se hai questo obiettivo, 3 case, 1 milione subito, sei a posto.
0: Dipende anche la zona,
2: Sì, no, beh, certo. Sì, no, beh, Milano 1 milione, prendi 100 metri quadri.
0: Esatto. Va bene, c'è Gary Go, Wonderful.

0: sudata che non si possa portare a Milano, un po' come non si possa spostare l'Etna, cosa che invece alcuni stanno pensando.
1: Però io farei questo scambio, cioè porterei la costiera amalfitana a Milano e appunto in Campania manderei l'idroscalo.
0: Niente,
1: uno scambio non equo, lo riconosco.
0: Leggermente non equo. Vabbè, noi fino alle 13 siamo qua su R101, il Musazzi, Fabio De Vivo, state con noi.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Mattia Venini. La confessione di Walter Lavitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli innalzare il livello di scorta, ha ammesso ieri il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato 5 ore. Sgomento del legale del giornalista. La confessione conferma il teatro della follia. A Hormuz scatta l'allarme ambientale per una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterna. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Su R101 per la vostra gioia o per il vostro giubilo?
1: Nostra di sicuro no. Quindi se la felicità è solamente vostra,
0: diciamo che c'è un sincero bisogno di fare un po' di ferie.
1: Noi siamo dei Muppet praticamente.
0: Esattamente, cioè. Esattamente. Dai, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. C'è Diego Petta in regia e poi ci siete voi. Ovunque ci ascoltiate, a noi comunque fa piacere.
1: E adesso invece c'è Ultimo. Mi piace Ultimo.
0: Last?
1: The Last.
0: The Last. I tuoi particolari.
17: Enjoy the summer. Enjoy.

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari di Ultimo qui su R101. Siamo insieme al Musazzi e Fabio De Vivo. Sentivamo anche dal nostro TGCOM 24, capitanato dal buon Mattia Venini.
2: Ciao Mattia.
1: Mattia? Con una T, tra l'altro.
2: Mattia,
1: lo ripetiamo spesso. Che praticamente, vabbè, come avrete letto anche dai social, l'aeroporto di Catania, almeno fino alle 2 della prossima notte, quindi del 14 di agosto, sarà chiuso. Tutto ciò comprende anche la mia sfiga, perché io domani alle 3:30 del pomeriggio dovrei prendere un volo, ma probabilmente non partirò mai.
2: Ancora sei in tempo, perché non si sa, hanno detto che comunque fino alle 2 stanotte che è chiuso. Chi lo sa?
1: Io credo che comunque l'Etna ne abbia anche un po' pieni i faraglioni, diciamo,
2: le lave.
1: Esatto. Perché questa mattina leggevo praticamente un post sui social, no? Dove il ministro Musumeci, che se non sbaglio era anche governatore della Sicilia, avrebbe detto: il problema dell'aeroporto e l'Etna è uno solo, che comunque va spostato. Non si è capito quale fosse il soggetto.
2: No, si è capito benissimo, cioè, il soggetto.
1: Grammaticalmente parlando, intendo.
2: Aspetta, grammaticalmente parlando? No, ma era chiaro. Adesso
1: leggi quello che ho pubblicato io nelle storie su Instagram.
2: Esatto, vado a prendere
1: proprio. Vabbè, va da sé che comunque Musumeci allude al fatto che andrebbe spostato l'aeroporto di Catania. Non c'è neanche bisogno di sottolinearlo. Come c'è scritto?
2: Chiuso fino a venerdì l'aeroporto di Catania, quindi soggetto, a causa dell'eruzione dell'Etna. Musumeci va spostato.
1: Cosa?
2: Ma chiaramente l'aeroporto.
1: È chiaro.
2: Però se leggete i commenti sotto, ma questa, chi è che l'ha pubblicata sta roba? Sky TG24?
1: Esatto.
2: Scusa, non volevo dire. Comunque ho sbagliato. Comunque un notiziario, voglio dire. I commenti sotto,
1: ragazzi, c'è gente che è convinta che Musumeci avrebbe detto che va spostato l'Etna. C'è gente che si chiede: ok, ma
2: come si può spostare un vulcano, ragazzi?
1: Cioè, è vero, c'è qualcuno che mette in dubbio il fatto che si possa credere, che qualcuno possa pensare: ok, capiamo come spostare l'Etna da lì.
2: E qua vai a implorare nostro Signore, assolutamente, speri che l'Etna smetta di eruttare per porre fine tutto con un meteorite. Per forza, il meteorite è la soluzione, l'Etna non basta, il meteorite abbiamo bisogno.
1: Vabbè, allora,
2: no, vabbè, niente,
1: qui apriamo un bivio. Più che un bivio è un...
2: Ce l'avevo. Più che un bivio è un film. Cos'è che era?
1: Quello di Siani. Che un bivio è un kit a bivio.
2: Ecco, è vero, è un kit a bivio.
1: Il concetto è, cioè, tu vuoi che la gente si sfoghi contro quelli che pensano che andrebbe spostato l'Etna? O chiediamo magari a coloro che ci stanno ascoltando, secondo voi la soluzione al problema qual è?
2: Ma la soluzione al problema? Io andrei più sulla soluzione al problema, perché qua il problema ce l'abbiamo. Dobbiamo trovare la soluzione.
1: È tangibile.
2: Esatto. La soluzione a questo problema che dilaga a macchia d'olio, che è l'ignoranza generale.
1: Esatto. Ah, quindi la soluzione da trovare all'ignoranza.
2: Assolutamente sì. Assolutamente,
1: cioè, cosa
2: sì.
1: Ci facciamo con la gente che pensa che vada spostato l'Etna?
2: Esatto. Senza essere drastici, chiaramente.
1: Esatto. Poi, dai, andate voi liberi. Cioè, la soluzione al problema, che non è l'Etna, tante volte sono le persone che pensano che vada spostato il vulcano, qual è? 331 80 90

0: Flamenco Paranoia di Samurai J qui su R101.
1: Voi cosa come combattere? Scusate, non mi trovavo più. Come combattereste l'ignoranza delle persone?
0: Esatto.
1: Riassumiamola così.
0: Tutto nasce dal fatto che comunque qualcuno avrebbe pensato, dinanzi alle dichiarazioni di Musumeci, andrebbe spostato. Cioè che non alludesse all'aeroporto di Catania, bensì all'Etna. Qualcuno si fa delle domande. Ok, perfetto, va bene. Ma come lo spostiamo l'Etna?
1: Esatto. Come combattiamo queste persone?
0: La piaga, come?
2: Ma ragazzi, a me fate venire in mente quello che è andato l'ufficio brevetti inventando il gancio per i paracadutisti ai quali non si apre il paracadute. Quello dell'ufficio brevetti gli ha appunto chiesto: mi scusi, ma dove lo attaccano sto gancio? E questo gli ha risposto: è tutto io devo inventare. Un abbraccio da Daniele, va?
1: Meraviglioso. Una bella soluzione, però un po' complicata questa.
0: Sì,
1: dal punto di vista logistico è complicata.
0: Cosa fai? Cioè, quando comunque li tieni agganciati all'aereo, no? Lì a 1000 metri d'altezza, cioè come se fossero uno yo-yo, è difficile.
1: Molto. No, non va bene, non va bene. Abbiamo bisogno di soluzioni diverse.
0: Dai, soluzioni pratiche. Che al 331 80 90 101.

0: Guetta, Dennis Wims, Tunes and I, qui su Radio 101.
1: Come potreste risolvere, quale potrebbe essere la vostra idea per risolvere la piaga dell'ignoranza?
0: Esatto.
1: Mentale però, non ignoranza.
0: Anche un po' delle soluzioni bizzarre, se mi va.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
7: Tu, fucina di contenuti di Instagram e non solo, dai un consiglio, di seguire le nostre pagine.
0: Assolutamente, andate su Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, seguite la pagina di R101.
7: Vi aspettiamo!
8: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Skin Purple qui su R101 con il Musazzi e Fabio De Vivo. Abbiamo chiesto a voi tutti di presentarci una soluzione al problema dell'ignoranza, perché molti credono, dai social abbiamo appreso, che il ministro Musumeci alla parola va spostato non alludesse all'aeroporto, bensì
1: all'aeroporto di Catania, bensì all'Etna. Sentiamo la vostra soluzione.
2: Allora, io ho una soluzione sicuramente più rapida e veloce. Invece che spostare l'Etna, che mi sembra alquanto improbabile,
1: sì,
2: sposterei tutta la Sicilia lasciando lì l'Etna. Sembra abbastanza ovvio.
1: Non è male, quindi lasci come un isolotto, cioè fai un buco intorno, scavi, sposti quello che c'è intorno e lasci lì solamente l'Etna.
0: Vabbè, secondo la mitologia comunque sarebbe tenuta sulla Sicilia dalla Trinacria, che sarebbe insomma questa dea con tre gambe. Quindi basterebbe far andare le tre gambe e la sposti.
1: Ah sì, no, stavo cercando di pensare, ho capito qual è, quella con la faccia in mezzo, le tre gambe, tipo a mo' di cerchio, a mo' di orologio.
0: Esatto.
1: Va bene, dai, chiudiamo questo argomento, parliamo d'altro e tra poco...
0: Non vanno trovati però,
1: No, vabbè, qua manca la Roberta Bussolina, capisci? Non senti proprio che manca.

0: Ciccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.
3: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: Justin Wellington con Small Jam. Aiko Aiko qui su R101.
1: Allora, io mi sto impegnando The Live
0: a
1: portare avanti i nostri giochi in maniera comunque anche, cioè, voglio far vedere
0: arbitraria.
1: Che, sì, voglio vedere che c'è un lavoro dietro, voglio far vedere questo, capisci?
0: Esatto.
1: E quindi mi sto impegnando particolarmente.
0: Tra l'altro va detta questa cosa, no? Ieri sera eravamo a cena a casa mia con il nostro amico, con tutta la sua famiglia, il dottor Mura Fabrizio,
1: salutiamo.
0: Che salutiamo.
1: Ciao Fabrizio.
0: E a un certo punto Fabrizio mi guardava e mi fa: ma quei giochi lì che fate, cartoonage, strofage, indiziage, ma li fate insieme?
1: Indiziange.
0: Ma li fate insieme o li fa solo lui? E a quel punto mi sono sentito di dire: no Fabrizio, allora no. Sui nomi sì, c'è stata una comunione di intenti, ma sulla realizzazione del gioco in sé è il Musazzi che se ne occupa.
1: Perché mi piace, mi diverte fare i giochi,
0: è
1: da
0: vero.
1: Sempre che faccio i giochi nella mia vita.
0: È vero. Va bene, dai, dopo appunto giochiamo, e questo lo sapete, avremo due giochi distinti, andremo a spoilerare a breve anche con quali giocheremo, ma intanto c'è Bruno Mars, questa è On My Soul.

0: di Bruno Mars qui su R101, sempre insieme in questo 13 di agosto. Ormai siamo all'antivigilia di Ferragosto,
1: Sì, e al 3318090101 potete richiedere la canzone che vi fa stare bene.
0: Dai,
1: tra poco.
0: Fatelo.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 3318090101 e il resto ci pensiamo noi.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79€ e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101 e questo è un very very pezzaccio.
1: Hanno richiesto il The Kings of the King, scusa, la S plurale, no, The King of the Pop.
0: È quello. Sentiamo chi è che l'ha richiesto e che cos'è.
15: Ciao a tutti, sono Lucrezia.
0: Ciao,
15: e
0: Lucrezia.
15: Vorrei dedicare la canzone a mia mamma, Man in the Mirror di Michael Jackson. Ciao, grazie.
0: Se qualcuno mi obbligasse a dire scegli il tuo pezzo per eccellenza di The King of Pop, ti direi Man in the Mirror.
1: Sì, più di Hello World.
0: Sì.

0: Michael Jackson, capolavoro pazzesco, Made in the Mirror qui su R101. Lui dice una frase in questa canzone qua, no? Che è un po' l'emblema di quello che invece oggi succede sui social. Tutti puntano il dito, ma nessuno poi alla fine adotta una soluzione o si muove per primo. Lui dice I'm starting with the man in the mirror. Cioè il concetto è inizia guardandoti allo specchio.
1: Beh, un bel concetto.
0: Non puntare. E lo diceva 38 anni fa, perché sto pezzo qua, Man in the Mirror, fa parte dell'album Bad. Cioè lui 38 anni fa diceva: prima di puntare il dito e dire oh, fate quello, cosa che succede.
1: Bella, mi è piaciuta questa digressione culturale e musicale.
0: Sì, ogni tanto sì, c'ho bisogno comunque di mettere da parte il fare pirla, capito?
1: No, io farei quello tutto per tutte e tre.
0: Così
1: io farei solo digressioni musicali, esplorazioni, prose di canzoni.
0: La prossima tocca a te, sull'italiano è tutta roba tua.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music. Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore qui su R101 alle 11.59. Ci manca un'oretta, ma la impegneremo bene.
2: Impegneremo giocando con Fabio De Vivo e Musazzi, Bonazzi di R101, capitanati alla regia da Diego Pettauser.
1: Esatto, esatto. Abbiamo già uno spoiler dei giochi che andremo a fare? Oppure
2: faremo Dore, mi ricordo, e Indizianci.
1: Beh, insomma, due giochi top del top. Metteremo in palio anche qualcosa, come sempre, non di tangibile, ma bello.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Una buona giornata da Mattia Venini. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, condanna l'assedio di un gruppo di coloni israeliani alla casa di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. È un orribile atto di terrorismo, non ci sono scuse. L'esercito di Tel Aviv ha ordinato agli abitanti della città di Kujra di evacuare la zona in vista di un'operazione militare. In Ucraina, Zelensky denuncia un attacco di un drone russo a un treno con a bordo 340 persone, a Odessa due vittime. Intervistato dalla CNN, il presidente ucraino ha lanciato un nuovo appello agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi. A Trani, una rissa tra giovani finisce in tragedia. Un 18enne è morto colpito da 3 coltellate. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Al momento i carabinieri starebbero ascoltando un ragazzo di 17 anni alla base del delitto, forse un diverbio scoppiato per alcune ragazze. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Ore contate per il gran caldo, in arrivo una grossa perturbazione atlantica, pronta a far calare le temperature su tutta la penisola. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio, con danni alle colture a Celleno e alberi caduti ai castelli romani. Oggi ancora 18 città da bollino rosso. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis oggi alla caccia dell'oro nei 50 d'orso, dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Le 12:02, noi presenti su R101 in radio ma anche in TV, qualora abbiate una TV davanti ma anche uno smartphone, siamo sul 67 oppure via app.
2: Accendete la televisione e vedrete le nostre belle facce. Fammi De Vivo, il Musazzi e in regia Diego, che comunque non è inquadrato in televisione ma è comunque una bella faccia anche la sua.
1: Vero, vero, diciamo la sua un po' più rilassata ad oggi della nostra. Cioè noi si vede che siamo un po' emaciati.
2: Noi stiamo un po' arrancando.
1: Sì, siamo un po' sui gomiti, ma questo ormai lo diciamo da un paio di settimane.
2: Sì.

0: Qui su Area 101 abbiamo detto, abbiamo deciso, insomma, come spesso accade, anzi sempre accade, di giocare nell'ultima ora che passeremo insieme con due giochi.
1: Sì. Partiamo con Doremi Ricordo.
0: Abbiamo una sigla?
1: Abbiamo, certo che abbiamo una sigla.

0: canzone che potrebbe essere bello, tranquillamente un featuring tra Lettera Lamborghini e Anamena.
1: Abbiamo speso un sacco di soldi per fare questi single di tasca nostra, oltretutto. Detto
0: esatto,
1: ciò,
0: esatto, non siamo stati supportati.
1: Mai. Ce le toglieranno anche sicuramente.
0: Come si gioca?
1: È un gioco semplicissimo, noi vi faremo sentire l'inizio, le prime note di una canzone italiana, in questo suggerimento che vi stiamo dando, e voi dovrete dirci il titolo della stessa.
0: Dai. E basta?
1: È bastissimo.
0: Sai cosa mi ricorda? Questo pezzo qua, no, quello techno che stavamo ascoltando.
1: Attenzione, andiamo a prenderlo, adesso recuperiamo, perché nel fuori onda The Live e Diego Petta hanno iniziato a disquisire su un pezzo techno.
0: Ma sai, quello comunque è quella roba lì che c'hai dentro da DJ, no? Che ti viene voglia comunque ogni tanto di mettere qualche cafonata techno tipo questa.
1: Io li ascoltavo. Questo.
0: Senti che pezzaccio. Cioè, quando ti parte la cassa, cioè, ti viene voglia di ballare all'indietro, sì, con le lenti a contatto,
1: allora,
0: giallo.
1: Non è questa la canzone che dovete indovinare, perché poi me li confondi.
0: Il LED sui denti.
1: Mi confondi Bonazzi così. Non è questa quella che dovete indovinare, bensì quest'altra. Che non abbiamo più. Questa. Che canzone è? Che canzone è The Live?
0: Io lo so, l'ho letta.
1: Vabbè, avresti indovinato.
0: No, mai. Okay. Va bene, dai, 331-80-90-101, dovete indovinare voi cosa si vince oggi?
1: Si vince niente, oggi niente.
0: Vabbè, un aperitivo corretto.

0: Per 101 alle 12:14 minuti stiamo giocando Dore mi ricordo, prima manche è unica di sì. Dore mi ricordo, sì.
1: Poi faremo un altro gioco, sì. Sentiamo il pezzettino della canzone da indovinare. Che canzone è?
2: Buongiorno, secondo me Due vite di Mengoni.
0: No, manco una.
1: No, mi dispiace.
0: No, un po',
3: ciao,
0: un
3: Bonazzi,
0: po' più vecchia.
3: Giorgia con Come saprei.
1: No, un po' più vecchia.
4: Mm-hmm. Ciao Bonazzi, secondo me è Meraviglioso. Ora vabbè, può essere di Modugno, De Negramaro, comunque Meraviglioso. Barbara da Lodi.
1: Musiche diverse da quelle di Modugno e quelle di Negramaro.
0: Ma qualcuno ha indovinato Diego?
1: Dopo.
0: Ma ok, allora forse. Non mi sento di aiutare ulteriormente.
1: Una persona sola ha indovinato? C'è una persona che ha indovinato e ha tutta la mia stima.
0: Vedi, a quel punto si potrebbe imbastire la serata, eh?
1: Si potrebbe.
0: Va bene, 331-80-90-101. Continuate a provarci, intanto Ray, where is my husband?

0: band di Ray qui su Radio 101.
1: Al volissimo il pezzettino della canzone da indovinare. Che canzone è?
2: Ragazzi, la canzone è Always Something There to Remind Me di Dionne Warwick.
3: No, abbiamo
0: quella
3: detto che è italiana.
4: R101 Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
5: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
4: Tutto il mondo balla italiano con R101.
5: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
1: Volete sempre essere aggiornati non solo sulla nostra musica, ma anche su quelle notizie un po' sfiziose che si trovano sul web? E allora bene, basta andare sul sito www.r101.it, le fuori onda news.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 € in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Io penso a te ogni giorno.
12: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
13: Ho fatto un sogno.
14: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pixels in Smile qui su R101 mentre giochiamo a Dori mi ricordo una sola manche e forse le soluzioni.
1: Sentiamo il pezzettino della canzone da indovinare. Che ci sono errori? Cioè no, ci sono tanti errori, ma andiamo direttamente al titolo corretto, che è chiaramente...
2: Buongiorno a tutti, Antonio Delardò. Secondo me è la canzone di Claudio Baglioni, Ragazza di Campagna.
3: È Ragazza di Campagna di Claudio Baglioni. Erika da Bassano.
0: Ma ragazza o ragazzo?
1: Ragazza di campagna, perché parla proprio di questa donna, di questa ragazzina che scopre di essere donna all'interno della canzone. Sì, sì, proprio a 360 gradi.
0: Ma canzone scopre stupenda. Anatomicamente parlando?
1: Sì,
0: ok, abbiamo un estratto.
1: Chiudi a chiave la porta. Mi fai

0: giù.
1: Ma perché gliel'ha messa lui?
2: No, e mi bru- sì. e ti bruciano ancora quelle cinque dita, perché hai preso una sberla dal papà perché eri sul rossetto, mentre asciughi gli occhi, ma non sei pentita. E qua la vendetta.
0: Babbo, me la paghi. Domani scappo via.
2: Canzone straordinaria del 1973, appartenente all'album Gira che ti rigira, mole bello. Ascoltatela perché capolavoro. Sai che poi mi gaso io. Dobbiamo giocare a Indiziangi.

0: Che bella questa sigla.
1: Trovo tutto meraviglioso.
2: Tre indizi per capire di chi stiamo parlando.
1: Sigle su sigle, cose che ci elimineranno da settembre in poi sicuramente.
2: Allora, venne battezzato nel 2013 con acqua proveniente dal fiume Giordano.
1: Sì.
2: A scuola non era conosciuto con il suo vero nome e destinato a grandi cose.
1: Beh, a questo punto sulla scia della continuità ti direi Claudio Baglioni.
2: No, Claudio Baglioni è stato già destinato. Cioè siamo...
1: È lui che ha battezzato gli altri.
2: Esatto.
1: Ok, ok.
2: Quindi venne battezzato nel 2013 con acqua proveniente dal fiume Giordano. A scuola non era conosciuto con il suo vero nome e destinato a grandi cose. Di chi stiamo parlando?
1: Io non ne ho assolutamente idea.
2: Lo conosci, siete... Tutto il mondo lo conosce. E tutto il mondo lo conosce.
1: Allora, se parliamo del 2013, sicuramente non posso andare a ritroso di almeno 2013 anni.
2: Io non posso dire niente.
1: No?
2: Non posso dire niente. No. Gli indizi che ho dato sono questi tre. Il numero è il 331 80 90 101. E okay. Bradley Cooper canta Tell me something
1: insieme a Lady Gaga. Questa è Shallow su RC1. Me la rifai?
2: Tell me something.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: di Francesco Gabani, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio, sì, perché sì, abbiamo letto che comunque le burla giò.
1: Ah no, ha avuto un piccolo malore sul palco ieri durante un suo concerto.
0: Una congestione. Comunque non è un ottimo anno per noi annata 82 fisicamente. Cioè, per la prima volta io quest'anno mi sono reso conto che proprio la vecchiaia sta avanzando male.
1: Sì.
0: E anche lui un 82 non è proprio...
1: Io sono 88 e ho questa convinzione da ormai 6-7 anni. Cosa devo fare?
2: Cosa devo fare? Iniziamo.
0: Oh, no, aspetta.
1: Sigla?
0: Ma l'abbiamo già messa o non l'abbiamo messa, la sigla?
1: La sigla l'ha messa sempre.

0: Patata, amore. Patata, il mio cane che è qua è al fischio, si è tirata su. Indiziamoci, i tre indizi per indovinare il personaggio di cui stiamo parlando sono i seguenti. Venne battezzato nel 2013 con acqua proveniente dal fiume Giordano. A scuola non era conosciuto con il suo vero nome
1: e, destinato
0: a grandi cose. Di chi stiamo parlando?
2: Ciao, sono Sabrina da Monza. Il personaggio potrebbe essere Papa Francesco?
0: No.
2: Ciao, buona giornata.
0: Papa Francesco, ahimè, non c'è più, quindi non è destinato a grandi cose.
1: Non lo so.
0: Questa persona è in vita.
1: Non lo so, sentiamo altro.
3: Ciao, sono Simone da Santa Severina e secondo me è Justin Bieber.
0: Justin Bieber non credo sia stato battezzato con l'acqua proveniente dal fiume Giordano.
1: E non è neanche Patong.
0: Non è neanche Little P, guarda che bella che è il mio cagnolino. Detto ciò, andiamo avanti.
4: Per me è Robert Redford.
0: Robert Redford dici che è destinato a grandi cose?
1: Beh,
0: magari 50 anni fa era destinato a grandi cose. No, no, non è Robert Redford.
1: Dai, dai, dai, che secondo noi è più facile di quanto possa sembrare. Ovviamente lo dico perché l'ho saputo, sennò...
0: Però anche te non
1: io brancolavo nel buio completamente.
0: Però possiamo dire che è veramente una persona famosa a livello mondiale.
1: Possiamo dare anche un altro aiuto?
0: Non è italiano.
1: Non è italiano,
0: però
1: basta così.
0: Però è nell'Europa, è in Europa.
1: E nell'Europa. Dai, 331 80 90 101, cercate di indovinare. Enjoy the music. 101.
5: R

0: To you, qui su R101, stiamo giocando ad Indizianji.
1: Chi è quel personaggio che venne battezzato nel 2013 con acqua proveniente dal fiume Giordano, destinato a grandi cose, a scuola non era conosciuto con il suo vero nome? Chi è?
0: Due per.
1: Vabbè.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari mi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale, dai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Yeah!

0: 100%. Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: c'è una canzone dove voi avete completi poteri decisionali ed è un pezzaccio.
1: Ma che cos'è? Che cos'è successo? Ma è straordinaria questa.
0: Questa è una roba da alzare il volume. Cioè, se avete dei finestrini in auto, abbassateli, mettete fuori il gomito, perché secondo me qua...
1: Per noi nati negli anni 80, questo qua è un tuffo nel passato incredibile.
0: Ma poi è una roba che era totalmente avanguardistica ai tempi e che ancora oggi secondo me resta un pietrone miliare incredibile.
1: Godiamocela.
0: Chi è che c'è?
2: Ciao ragazzi, ciao. La canzone che mi farebbe stare bene è Dance Bambolina di Alberto Camerini. Ciao Gigi Chiavari.
1: Mamma mia, che pezzo incredibile.
0: Volume.
1: Baila ballerina. Tanzen.

0: totale qua su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, bravi. Al 331 80 90 101. Tra l'altro io devo sempre ringraziare per tutti i vinili che ho zanzato a mio padre negli anni, perché ho anche questo. E questi sono dei vinili pazzeschi,
1: che anno è,
0: secondo
1: questo,
0: me.
1: Questo Tanz Bambolina.
0: Sai che non lo so. Però vabbè, calcolando che li acquistava lui, io credo che comunque fosse dell'80, 81, 80, quel mondo comunque. Là. Due, 82.
1: Tanz
2: Bambolina.
1: Ok, l'anno di Avrai di Claudio Baglioni. Vabbè,
0: parentesi. Così, andiamo a chiudere. Io e suo figlio si è andati nell'82 entrambi.
1: Sì,
0: no?
1: Giovanni. Sì. Andiamo a chiudere la manche di indizi. Angie, chi è che corrisponde a questi indizi? Venne battezzato nel 2013 con acqua proveniente dal fiume Giordano. A scuola non era conosciuto con il suo vero nome e destinato a grandi cose.
0: Alberto Camerini.
1: Non è Alberto Camerini, no. però poteva. Non so se è stato battezzato...
0: In genere.
1: Ok, chiusa lì.
3: Ragazzi, è il bimbo, il primogenito di William e Kate d'Inghilterra, esatto. Il piccolo George.
4: Ciao, sono Bruna dalla Sardegna, per me è il principe George, giusto. Figlio di Kate e William. Ciao.
5: Ciao R101, ciao Bonaffi, secondo ciao. Me è il principe George del Regno Unito. Ciao a tutti, buona giornata, Anna di Verona.
1: Principe George, George del Galles, perché a scuola era conosciuto con il nome George Cambridge.
0: Ok.
1: Perché è una
0: pazzesco.
1: È una tradizione proprio del come che appunto è stato battezzato nel 2013 nel battistero, c'era acqua proveniente dal fiume Giordano come per tutti i battesimi di Buckingham Palace. È destinato a grandi cose perché è il secondo in linea diretta a diventare il re di Inghilterra.
0: Secondo te quando a un certo punto usciranno in auto con gli amici, cioè gli amici saranno quelli che diranno: oh, ma viene anche il Cambridge.
1: Il Cambridge, sì, ma io mi terrei George Cambridge, come se io mi chiamassi Stefano Milano, capito?
0: Beh, pazzesco.
1: Mio cognato si chiama Milano di cognome.
0: Bello, bello.

0: Karol G qui su R101. Per andare a chiudere questa puntata mi sono messo gli occhiali ed è subito
1: Fernando Peroce.
2: Ringraziamo Diego Petta alla regia. Tra poco arriverà il nostro ragazzoni a farvi compagnia.
0: Abbiamo promesso tra l'altro prima a chi vinceva il gioco un aperitivo con Leonardo a sua insaputa.
2: Eh sì, non ha vinto nessuno, quindi niente,
0: mi nessuno.
2: De vivo il Musazzi, a Dio piacendo, domani da 10 alle 13 per l'ultima volta.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Una buona giornata da Mattia Venini. Un 17enne ha confessato l'omicidio avvenuto stanotte a Trani. La vittima, Cosimo Quagliarella, 18 anni, ucciso con 3 coltellate durante una rissa. Il giovane si è presentato spontaneamente dai carabinieri insieme al suo legale per ammettere il delitto, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, 2 persone sono morte per le esalazioni provenienti da un depuratore. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e un operatore del 118 giunto in soccorso. Sul posto i carabinieri. Caos in Cisgiordania. L'esercito israeliano, pronto a un'azione militare, ha ordinato agli abitanti della città di Qusra di evacuare la zona. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, condanna l'assedio di un gruppo di coloni israeliani alla casa di 2 famiglie palestinesi. In Ucraina, Zelensky denuncia un attacco di un drone russo a un treno con a bordo 340 persone, a Odessa 2 vittime. Il presidente ucraino insiste per ottenere i sistemi Patriot dagli Stati Uniti. Intanto Tokyo convoca l'ambasciatore russo dopo la visita di Putin nelle isole contese delle Curili. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo scalo rimarrà chiuso ancora almeno fino alle 2 di stanotte. Il Codacons denuncia rincari sospetti sui costi del noleggio auto. È un'estate da record quella che sta vivendo il turismo italiano. I dati del Ministero indicano per luglio un aumento complessivo delle presenze del 4,4% rispetto allo scorso anno, con una crescita del 2,3% della componente italiana e del 6% di quella estera, più 4,5% degli arrivi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Buongiorno, buon giovedì 13 di agosto, 13 e 2 minuti anche l'orario. Partiamo per questo pomeriggio insieme con me, Leonardo Regazzoni, in diretta fino alle 16. Dopo i Bonazzi, che saluto, vi hanno tenuto compagnia fino a poco fa. C'è Claudio Cucurandone in regia, ci siete tutti voi. Se accendete la radio, se accendete la TV sul canale 67, la nostra applicazione e il nostro sito r101.it. Partiamo alla grande con Cesare Cremonini. Mondo.

Si chiama Mondo, Cesare Cremonini su R101, 13 e 7 minuti, buon giovedì, buon pranzo per tutti quelli che si stanno cibando in questo istante. Siete su R101 con me Leo, il giorno dopo dell'eclissi, anche sui social tante foto delle persone che sono riuscite a osservarlo. A Milano c'era il Monte Stella invaso di persone, ho letto che anche a Genova, ad Ancona e in tante altre città, insomma, si è visto un bello spettacolo, che poi in realtà è durato 2 minuti lo spettacolo bello, cioè il buio, il sole nero cosiddetto, cioè la luna che proprio mascherava il sole. In Spagna è il luogo in cui si è visto meglio, a Valencia c'erano 75.000 persone sulla spiaggia a vedere, pensate, l'eclissi. Anche in Islanda molto bene, in zona Reykjavik si era allestito tutto un, diciamo, un osservatorio per vederla. In realtà, se ve la siete persa, non preoccupatevi, perché torna il 2 agosto 2027, tra meno di un anno. Però mancava dal 99, quindi 27 anni, quindi magari per qualcuno è stata la prima volta. C'è stato anche un po' il problema di trovare questi benedetti occhialini che erano un po' sold out ovunque, anche nelle grandi città, ieri pomeriggio era proprio difficile trovarli. Volevo chiedervi, eclissi o eclissi no? Scusate il gioco di parole, ma non resistevo, cioè... Avete vista? Siete andati da qualche parte? Avete comprato qualche tipo di occhialino giusto? Eravate, diciamo, preparati, attrezzati al fenomeno? Oppure avete fatto come me, che eravate in casa con l'aria condizionata all'ombra e proprio l'eclissi l'ho vista un pochino oggi sui social, online, sulle foto? Se volete raccontarcelo con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101.

0: Raggio di sole, Gaia, ritrovata su R101, Bossa Nostra. In Brasile l'eclissi non si è vista, è stato solo un fenomeno del continente europeo. Voi l'avete vista, cioè eclissi o eclissi? No, non posso fare a meno di questo gioco di parole. Sentiamo se siete stati tra i fortunati o vi siete proprio impegnati per vederla.
1: Ciao amici, ciao. Allora, la mia eclissi ieri sì, da Bologna, e sono riuscita a vederla dalla terrazza. Ho usato la maschera da saldatore che sì, usa il mio compagno, e si è vista molto bene, ovviamente solo una parte, non totale, certo. Ecco. Dopodiché abbiamo alzato lo sguardo al cielo e verso le 9:30 così siamo riusciti a vedere anche due stelle cadenti.
0: Wow.
1: È stato molto bello. Ciao amici, Enza da Bologna, grazie per la compagnia.
0: Senza maschera da saldatore, credo, le stelle cadenti ovviamente. No, non era totale, il massimo è stato il 94% osservato in Liguria, che è la regione che l'ha vista più totale, e in Spagna si è arrivati al 99%, quindi quasi virgola qualcosa, anche quasi totale. Bello che hai fatto una bella accoppiata a stelle cadenti e prima un'eclissi di sole. Non preoccupatevi, tornerà tra un annetto, lo dicevamo poco fa. Miles Smith, intanto Drive Safe.

0: Safe, sono Miles Smith e Niall Horan su R101. Passate l'estate con noi, abbiamo questo pomeriggio con me Leo insieme. Tra poco raccogliamo e condividiamo le storie sulla vostra eclissi. L'avete vista o meno?
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella su R101, 13:26, buon pomeriggio. Insieme a me Leo, ieri appunto l'eclissi, ne stiamo parlando. Non tutti in realtà nei luoghi in cui si poteva vedere l'hanno vista, anche per condizioni meteorologiche. A proposito di ombrello, magari ogni tanto in alcuni luoghi pioveva o era nuvoloso e quindi la visibilità era molto scarsa.
1: Ciao Leonardo.
0: Ciao.
1: Io ero prontissimo, occhialini alla mano, moglie a fianco, c'era un cielo perfetto, un sole pieno, aspettiamo l'ora fatidica.
0: E poi? Ta-da!
1: Eclissi vista zero. L'eclissi è stata nuvolare.
0: Bellissima.
1: Anziché solare. Buona giornata, buon divertimento, ciao.
0: Bella però, eclissi nuvolare sembra quasi veramente un termine scientifico vero, quindi, beh, non è andata benissimo, però dicevamo, alla peggio tra meno di 12 mesi c'è un'altra opportunità.
2: Ciao R101, sono Elisa da Milano e io e con la mia famiglia siamo qui in Slovenia e ieri abbiamo visto l'eclissi solare, mancava solo un pezzettino. Ciao!
0: È vero, mancava veramente solo un pezzettino, adesso non so la percentuale, però abbiamo detto insomma che era parziale, quindi c'era un piccolo pezzettino di sole che non era coperto dalla luna, però spero vi sia piaciuto lo stesso.
3: Ciao, buongiorno da Chiara, eclissi vista dal tetto di casa dove faceva talmente caldo, io grondavo di sudore, ma anche il telefono dopo un po'
0: sudava.
3: Mi ha mandato il messaggio attenzione, riporre il telefono in luogo fresco perché
0: ma
3: non
0: dai,
3: ce la fa più,
0: beh.
3: È bollente. E quindi diciamo che ho visto l'eclissi per metà, il pezzo iniziale l'ho visto tutto, il pezzo centrale dove si copriva no, perché appunto ho dovuto mettere giù il telefono e metterlo al fresco.
0: Certo.
3: E comunque sì, ero attrezzata sia con occhialini che con il pezzettino da mettere sul cellulare. Bella, grazie, ciao, buon lavoro, buona giornata.
0: A te, buona giornata a te. E il pezzettino da mettere davanti al cellulare, cioè quindi doppia protezione, sia appunto occhialino che questa cosa da mettere sulla camera del telefono, immagino. Anche se poi il telefono poteva raffreddarsi una volta che la luna, no, copriva il sole, la temperatura scendeva un po', però per pochi minuti, non per tanto. Tanti di voi ci scrivono che magari erano al lavoro, addirittura un amico dice la mia eclissi con 38 di febbre a letto, capito? Quindi non tutti hanno andato

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sei tu qui su R101 nella nostra estate pomeridiana, giovedì 13 di agosto, con me Leo, parlando dell'eclisse, della vostra eclisse solare. Leggevo che la più lunga mai conosciuta nella storia umana si è verificata nel 743 avanti Cristo ed è durata 7 minuti e 28 secondi, anche se teoricamente il 16 luglio del, aprite bene le orecchie, 2186, quindi neanche tra così tanto tempo, noi non ci saremo purtroppo, però tra insomma 150 anni più o meno, l'oscuramento raggiungerà 7 minuti e 29 secondi, quindi durerà parecchio tempo. Quella di ieri invece, com'è andata per voi?
1: Ieri sera l'eclissi di sole non abbiamo potuto apprezzare, io e mio figlio a pieno per via di un paio di nubi e soprattutto per un palazzo che ostruiva la visibilità. Aia. Però è stato bellissimo vedere il calare della luce molto più velocemente degli altri giorni. Mi dispiace per i terrapiattisti che devono negare ciò che è accaduto. Un abbraccio da Daniele.
0: Frecciatina finale di Daniele. E il palazzo, allora, le nuvole ancora, il palazzo più di tanto non ci si può fare, eh. O si va in quel palazzo oppure bisogna arrangiarsi in qualche modo. Ma qualcuno che l'ha vista bene col sole, un cielo bello limpido, c'è?
2: Rientro in casa con la sindrome dell'eclissi, tutto sì. Pronto, gli occhialini e quant'altro, ma disceso dal mezzo pubblico un nubifragio,
0: no,
2: si abbatte
0: tu,
2: sulla mia
0: basta.
2: Zona. Esplodono le caditoie intrise di ciarpame e foglie secche. Insomma, mi ritrovo in un ruscello quasi trasportato sì. Nell'oceano.
0: Wow.
2: Arrivo a casa completamente zuppo. È stata la mia eclissi.
0: È stata la tua eclissi, sì sì. Beh, hai creato una poesia meravigliosa da questa storia, utilizzando anche dei termini molto aulici. Però, insomma, in concreto l'eclissi te la sei persa alla fine, anche tu. Tanti per colpa delle nuvole o della pioggia, insomma. Niente eclissi, ma va bene così. Aprite i social e fate finta di averla vista per bene. Alex Warren, intanto, questa è la sua Passenger. Enjoy the music.

0: Sarà un mese all'insegna dei concerti per Alex Warren dal Giappone, Singapore, Nuova Zelanda e Australia, tutto da qui all'inizio di settembre. Ritrovato con Passenger qui su R101.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Su R101, pochi istanti, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene. Appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101. Richiedete un brano che vi mette di buon umore.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è 2,99 euro. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90 euro e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: quando parte questa sigla si entra proprio un po' in un'altra dimensione, eh? Quella della canzone che ti fa stare bene, si viaggia nel tempo un po' ritroso, ci si ferma in un anno in cui c'è un vostro ricordo collegato a una canzone che è questa qui e che richiedete tutte le ore al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi fa star bene oggi è Easy Lady di Ivana Spagna.

Conosciuta Ivana Spagna, Easy Lady 1986, ci avete riportato voi in quell'anno con la canzone che ti fa stare bene, tanti ricordi che colleghiamo a un brano del passato che torna tra un'ora, tutte le ore, tutto il giorno, tutti i giorni su R101. Spagna, ne parlavamo anche poco fa, che è il paese dove si è visto meglio l'eclissi. Tanti turisti che apposta hanno preso un volo per andare a Valencia, o tanti anche che facevano il cammino di Santiago, no? Che è molto diffuso anche dopo il film di Checco Zalone, Buen Camino, che hanno potuto osservare quasi un'eclissi totale di sole, quindi tanta roba per loro. Un po' di musica, tre canzoni per chiudere l'ora, partiamo da Rocco Hunt e i Boom Da Bashi.

0: Da Magnetic qui su R101, loro vengono da Beurum, che è questo paesino vicino a Oslo in Norvegia. Le minime sono di 13 gradi per oggi, le massime di 22 gradi. Vabbè, è così, dai. Poi hanno un inverno molto duro, però molto peggio del nostro, quindi si fa un po' per uno. Siamo insieme fino alle 16, con me Leo, ci sono le news di TGCOM24 che arrivano adesso per rimanere informati su tutto quello che accade.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La Procura di Roma verso il no ai domiciliari per Walter Lavitola, che ieri ha confessato ai magistrati di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. La richiesta è stata avanzata dal suo legale dopo l'interrogatorio. L'ultima parola sulla misura cautelare spetterà al GIP. Alta tensione in Cisgiordania, dove i coloni israeliani assediano le case dei palestinesi. Condanna dell'ambasciatore statunitense a Tel Aviv. È terrorismo. L'esercito dello Stato ebraico pronto a un'azione militare, prima emana e poi revoca un ordine di evacuazione nella città di Kujra. A Catania l'odissea dei passeggeri bloccati all'aeroporto a causa dell'eruzione dell'Etna. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni, 400 i collegamenti riprogrammati. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte. Il Codacons denuncia rincari sospetti sui costi del noleggio auto. Per la morte del 18enne Cosimo Quagliarella, ucciso stanotte a Trani con 3 coltellate alla schiena durante una rissa, un 17enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri insieme al suo legale e ha confessato l'omicidio. Il giovane ha riferito di aver agito senza l'intenzione di uccidere. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, 2 persone sono morte per le esalazioni provenienti da un depuratore. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e un operatore del 118 giunto in suo soccorso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Record assoluto della domanda di elettricità a luglio, 32,5 terawattora, più 8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rende noto Terna. A influenzare il dato soprattutto le temperature eccezionalmente elevate, che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale, 58 gigawattora il 15 luglio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Il pomeriggio di R101 continua, il nostro giovedì 13 di agosto, con me Leo, Leonardo Regazzoni, ancora ciao, buona estate, per chi magari anche appena finito di mangiare o sta mangiando in questo istante, buon pranzo. Quest'ora la dedichiamo a un gioco, quindi tra poco arriva una domanda per voi a cui cercare di dare la risposta giusta, sia se ci ascoltate dalla radio, magari anche qualcuno in TV sul canale 67, app e sito R101.it. C'è la canzone che ha fatto diventare famoso Coi.

musica non c'è, Coez su R101 con la canzone che l'ha reso un po' popolare a livello nazionale. In quell'anno si sentiva veramente in ogni festa e in ogni occasione. Il momento è quello del gioco che arriva a breve. Tra l'altro si parla di aeroporti e quindi non posso non citare insomma un po' il problema, il caos che sta affliggendo l'aeroporto di Catania. Voli, aeroporto chiuso fino a domani, quindi ancora un altro giorno. Si spera che almeno per Ferragosto ci si possa spostare. Pensate che le ceneri sono visibili e arrivano anche fino a Malta, talmente c'è vento e talmente sono presenti. Quindi, rimanendo in tema aeroporti, svegliamo la domanda di oggi. Allora, visto che si viaggia tanto in estate, visto che anche appunto un po' di notizie parlano di aeroporti, vi chiedo l'aeroporto più trafficato d'Europa, quindi che ha in un anno più passeggeri che transitano proprio da questo aeroporto. Tra l'altro ha preso il primato da poco, quindi è una notizia abbastanza fresca, nel senso che per anni era stato un altro aeroporto, da poco tempo ha superato il vecchio primato, quindi è diventato lui il più trafficato d'Europa. Al 331 80 90 101, pensando un pochino magari anche tra i vostri viaggi o tra quelle che avete sentito o con un po' il vostro intuito, provate a dirci qual è questo aeroporto il più trafficato d'Europa. Messaggi vocali vi aspettiamo. Intanto arriva Harry Styles con As It Was, sempre qui su R101.

0: Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su R101 e sono le 14:13, hanno raddoppiato gli show di Torino e Milano dell'estate 2027, proprio notizie di pochi minuti fa. 13 giugno nuova data a Torino, il 18 giugno nuova data a Milano, e a Napoli hanno aggiunto la data del 28 giugno 2027. Noi stiamo giocando e vi sto chiedendo l'aeroporto più trafficato d'Europa, che ha da poco acquisito il nuovo primato. Prima era un altro aeroporto, secondo voi qual è?
1: Sono Riccardo da Bologna, anzi in questo momento da Bressanone. Allora, la risposta, la domanda è intrigante. Avrei subito detto Francoforte come aeroporto più trafficato, ma dopo quello che mi avete detto mi avete messo un po' in difficoltà, quindi opterei su Vienna. Non so se è giusta, ma potrebbe essere.
0: Beh, subito sentendo Francoforte mi è venuto in mente un apostrofo rosa tra le parole Franco e Forte, riprendendo il film di Aldo Giovanni e Giacomo. Chiedimi se sono felice, non è Francoforte, anche se è super trafficato, e non è nemmeno Vienna.
2: All'aeroporto penso che sia London Heathrow.
0: London Heathrow non è lui, era lui. Fino a poche settimane fa è stato superato da un nuovo aeroporto. Quale? Riprovateci tra poco, vediamo se qualcuno riesce a indovinare.

Beginning, c'è Joe su R101 in attesa di atterrare nell'aeroporto più trafficato d'Europa. Da poche settimane ha acquisito un nuovo primato. Qual è secondo voi? Sbizzarritevi con i vostri tentativi, messaggi vocali al 331 80 90 101.

0: buona estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: R101 vi accompagna non solo in radio ma anche con i nostri contenuti social. Ci trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su X. Per rimanere sempre aggiornati, seguiteci anche lì.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Madonna su R101, la produzione anche di Pharrell. 14:27, si gioca con l'aeroporto più trafficato d'Europa. Primato che ha preso da poche settimane, in realtà qualche mese per l'esattezza. Secondo voi di che aeroporto si tratta?
1: L'aeroporto più trafficato, Orio al Serio.
0: Orio al Serio, ma sei serio? No, non è lui, anche se tanti voli low cost in effetti partono da lì, ma non è quello.
2: Ciao, sono Enzo da Taranto. Secondo me l'aeroporto più trafficato in Europa è Roma Fiumicino.
0: Roma Fiumicino non è nemmeno nella lista dei 5 aeroporti più trafficati in Europa.
3: L'aeroporto più trafficato d'Europa è, troviamo, Charles de Gaulle. Francia.
0: Beh, è un aeroporto molto grande, molto trafficato, siamo in top 5, ma non è al numero 1.
4: Ciao, sono Maria da Pordenone, secondo me l'aeroporto più trafficato è London Stansted.
0: London Stansted. No, sono andato a vedere, è Londra Stansted, l'aeroporto che è uno dei 3-4 che sono presenti a Londra, piena di aeroporti. C'è ovviamente quello di Luton, c'è Heathrow, ce ne sono davvero tanti. No, comunque non è lui. Riprovateci un paio di canzoni di tempo per dare la risposta. L'aeroporto più trafficato d'Europa al 331 80 90 101.

0: e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con Bailar Contigo qui su R101, buon giovedì pomeriggio. Stiamo giocando insieme, anche viaggiando insieme in Europa, cercando di trovare l'aeroporto più trafficato, che da pochi mesi ha sorpassato l'ex più trafficato e quindi è diventato lui appunto quello che ospita più persone in un anno. Qual è?
1: L'aeroporto più trafficato è Copenaghen.
0: Copenaghen, gran bel aeroporto, gran bella città, ma non è il più trafficato.
2: L'aeroporto è quello di Madrid.
0: Madrid, sì. Beh, si parla comunque di un aeroporto di una capitale, quindi molto grande, ma non è neanche nella top 5. No, è nella top 5. È nella top 5, ma non è al primo posto.
3: L'aeroporto più trafficato d'Europa, secondo me, è Londra Heathrow.
0: Era, fino a pochi mesi fa, era lui e lo è stato per diversi anni, ma adesso, da poco, un altro l'ha sorpassato. Quale?
4: Ciao ragazzi, l'aeroporto più trafficato d'Europa è Istanbul.
0: Adesso, da poco, un altro l'ha sorpassato. Quale?
4: Ciao ragazzi, l'aeroporto più trafficato d'Europa è

alla appunto architettura islamica e ottomana. È stato costruito su un ex foresta, diciamo una parte di foresta vicino al Mar Nero che è stato bonificato, e diciamo bonificando dei terreni boschivi hanno fatto questo aeroporto. E ha ragione la nostra amica che poco fa diceva che è estremamente cara, perché una bottiglietta d'acqua da mezzo litro o una lattina di bibita possono costare tra i 6 e i 9 euro. Un menù di un fast food intorno ai 21-22 euro. Un croissant o un muffin 8-17 euro. Una fetta di torta 11 euro. Giusto per dare l'idea, insomma. Portatevi da mangiare se fate scalo a Istanbul o andate a prendervi un kebab in città. Poi fate i controlli e si parte in aereo. Fate così.

0: Stefano Pitasi, classe 2007, fa gli anni tra poco, il 21 di agosto, viene da Cirié, siamo in provincia di Torino. Ritrovato qui su R101 nel giovedì pomeriggio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
0: C'è una canzone che avete voglia di ascoltare, che vi metterebbe di buon umore? Siete sulla radio giusta, R101, e siete nello spazio giusto, quello della canzone che ti fa stare bene. Richiedetela con un semplice messaggio al 331 80 90 101.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party

0: Era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: atterriamo con la canzone che ti fa stare bene dopo aver scoperto l'aeroporto più trafficato d'Europa, quello di Istanbul, che ha preso il primato da pochi mesi. Ci portate voi in giro per il mondo con una canzone che ci richiedete tutte le ore al 331 80 90 101.
1: Ciao ragazzi, dal vostro Gennaro Bellini, Palma Campania. Sì. La canzone che mi fa stare bene la dedico al mio amore Monica. Please Forgive Me, del mitico Bryan Adams. Un abbraccio a tutti voi.

0: Ryan Adams, Please Forgive Me, 1993, questa bella power ballad scelta da voi come canzone che ti fa stare bene. Lui, nato a Kingston, che è al nome della capitale della Giamaica, in realtà no, siamo in Ontario, in Canada, nel 59, cantautore, musicista e anche fotografo, non sapevo questo dettaglio, si dedica anche alla fotografia. Nel 93, tra le tante cose, nasceva l'Unione Europea, anche il primo novembre di quell'anno, visto che poco fa abbiamo giocato con l'aeroporto più trafficato in Europa, che è Istanbul. Subito un grande pezzo di Fabri Fibra, Stavo pensando a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

se dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? Arriva nel momento giusto su R101, perché quest'ora la dedichiamo anche un po' ai vostri programmi di serata e di pomeriggio, se volete già iniziare un po' a condividerli, raccontarci dove state guidando, se siete in macchina, dove state pranzando un po' tardi, se state ancora mangiando, insomma, i programmi del vostro pomeriggio al 331 80 90 101. Prima ci sono le news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Emergono nuovi dettagli sulla confessione resa ieri da Walter Lavitola in merito all'attentato a Sigfrido Ranucci. Il faccendiere avrebbe chiesto in realtà agli autori materiali di sparare contro la villetta del giornalista e non di piazzare una bomba. La procura di Roma verso il no ai domiciliari. Drammatico incidente sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio di 45 anni all'opera nel depuratore comunale è morto per le esalazioni provenienti dall'impianto. Colto da un malore, è stato soccorso da un operatore del 118, deceduto anche lui nel tentativo di rianimarlo. A Trani, il 18enne Cosimo Quagliarella, ucciso nella notte con 3 coltellate alla schiena durante una rissa. Un 17enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri insieme al suo legale e ha confessato l'omicidio. Secondo quanto riferito dall'avvocato, si sarebbe difeso da un'aggressione. L'odissea dei passeggeri bloccati all'aeroporto di Catania, ancora chiuso almeno fino alle 2 di stanotte a causa dell'eruzione dell'Etna. In 300 attendono di essere trasferiti negli altri scali siciliani, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni. Caos in Cisgiordania dopo la condanna dell'ambasciatore statunitense in Israele all'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi. Tel Aviv fa marcia indietro e revoca l'evacuazione di Kujra. Nella notte l'esercito ha sgomberato 2 avamposti illegali, fermato un cittadino dello stato ebraico. Agli europei di nuoto di Parigi, oggi alle 18.30 Sara Curtis punta l'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Simona Quadarella in finale nei 1500 stile con il miglior tempo, eliminata invece la 4% stile maschile. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Ci siamo, 15-2 minuti, giovedì pomeriggio. Grazie Mattia Venini per le news di TGCom 24, gli ultimi aggiornamenti che ci vengono a trovare tutte le ore per appunto dirci cosa accade in Italia e in giro per il mondo. Aggiungo anche che ieri sera, per gli appassionati di calcio, c'è stata la Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Ha vinto 2-1 il Paris Saint-Germain per la seconda volta di fila. Riprendiamo dalla musica, Fedez e Francesca Michelin, Magnifico.

Magnifico come il vostro pomeriggio, spero. Erano Fedez e Francesca Michelin su R101, 6 minuti dopo le 15 insieme a me, Leo. Allora, abbiamo parlato dell'aeroporto più trafficato d'Europa, che è Istanbul. Non vi ho detto un dettaglio di questo aeroporto, cioè che ha un'architettura a forma di tulipano. La torre di controllo del traffico aereo ha una forma proprio di tulipano, che è il fiore simbolo della cultura e della storia di Istanbul. Molti associano il tulipano all'Olanda. In realtà il tulipano è stato portato in Anatolia dai popoli nomadi, quindi era appunto in Turchia. Poi è successo che un ambasciatore fiammingo nel 1500 è stato inviato appunto in terra turca e rimase folgorato da questi fiori. Acquistò dei bulbi e li spedì a Vienna da un suo caro amico e studiò questi bulbi nell'orto botanico di Vienna. A un certo punto, da questo orto botanico furono trasportati i primi tulipani sul suolo olandese. Ed era perfetto perché c'era un clima umido e nel giro di pochi decenni appunto il tulipano diventò un simbolo anche dell'Olanda e della ricchezza un po' dei mercanti, della borghesia olandesi. In realtà manca un dettaglio: ci fu un furto notturno, cioè praticamente si rifiutava questo signore di Vienna di vendere i bulbi dei tulipani e fecero irruzione più volte nel suo giardino di notte per rubare i bulbi e cercare di portarli nei Paesi Bassi. E così andò, insomma, una storia abbastanza particolare che magari non tanti sanno, no? Il tulipano tutti lo associamo all'Olanda, è arrivato dopo, è nato in Turchia e ce lo testimonia questo aeroporto di Istanbul. Dua Lipa intanto con Physical.

0: Sì, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana qui su R101 dalla West Coast. Ci spostiamo alla East Coast dove c'è Veronica e il suo compagno che dice: siamo scappati dalla spiaggia di Gallipoli che pioveva, stiamo tornando a Torre Santa Sabina, vi ascoltiamo e ci fate compagnia, molto contenti di farvela e speriamo che il tempo possa migliorare. Tutt'altro il programma invece di questo amico che non sembra in vacanza anche se all'aperto nella natura.
1: Ciao R101, sono Andrea da Torino e noi stiamo trinciando il mais e io in persona sto pestando l'insilato. Ciao ciao!
0: Ecco, sono andato a vedere perché non ero molto esperto. La trinciatura del mais è questo processo meccanico in cui si sminuzza la pianta intera o i residui del mais. Serve principalmente per produrre foraggio insilato, che è essenzialmente mangime dei ruminanti, oppure per produrre biomassa per impianti di biogas, quindi per produrre gas a partire da batteri che nel digestore producono questo gas. Non lo sapevo, bello insomma scoprire anche programmi e cose diverse. Se volete anche voi lasciarci il programma di questo giovedì pomeriggio, quello che state facendo, quello che state per fare, al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale.

Tupperware, loro sono i Temper City qui su R101. Buon giovedì pomeriggio a tutti quanti da parte mia. Leo, se volete renderci partecipi del vostro pomeriggio, fatelo al 331 80 90 101. Qualche programma.

0: proprio sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16:45 e da martedì 1 settembre Verità nascoste su Rete 4 alle 21:30.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con locali aumenti dell'instabilità con il passare delle ore. Possibili temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Basso Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale, zone montuose di Sicilia e Sardegna, coste campane e della Calabria tirrenica. Temperature senza variazioni importanti, caldo sempre intenso con punte di 35-38 gradi, venti deboli a regime di brezza con locali rinforzi settentrionali al centro-sud e sull'alto Adriatico, mari poco mossi, localmente mossi l'Adriatico e lo Ionio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Toxic, Britney Spears qui su R101. Buona estate, buon pomeriggio. Io sono Leo, insieme ancora per mezz'oretta fino alle 16. In radio e anche in TV per chi vuole sul canale 67. Poco fa un amico ci raccontava della trinciatura del mais, questo processo in cui la pianta viene un po' sminuzzata per preparare foraggio per gli animali o biomassa per gli impianti di biogas. Giustamente questo amico ci riporta un po' coi piedi per terra e dice: io il mais lo conoscevo per un altro motivo.
1: Pensa che ero convinto, Leo, che il mais servisse per la farina gialla, per la polenta. Che pirla che sono.
0: In realtà c'hai ragione, fa un po' caldo adesso per la polenta, però alla fine per fare la polenta serve, stavo vedendo, una parte di farina di mais, 4 parti di acqua ed è fatta. Metti un po' di sale, aspetti il bollore, metti la polenta, devi mescolare per 45-50 minuti, che non sono pochi, ma poi il risultato si spera meriti.
2: Ciao, sono Ciao. Riccardo da Verona. Mi piace ascoltare molto la vostra musica, soprattutto in questo periodo che non sto tanto bene. Infatti spero di riprendermi presto, perché la settimana prossima andrò in Liguria. Così nel mio viaggio mi farete compagnia. Ciao.
0: Ma sì, sei giovane, siamo giovani, ti riprenderai sicuramente. Buon viaggio per la Liguria. Goditi un po' di mare, un po' di focaccia, un po' di trofi al pesto, un po' di panzotti, insomma ce n'è, sicuramente si sta molto bene. Se volete unirvi anche voi con un piccolo racconto di questo pomeriggio, come lo state vivendo, vi aspettiamo al 331 80 90 101. Intanto i Fan, Janelle Monáe, questa è We Are Young.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: anche Mark Campbell con Belong Together qui su R101. E Belong Together, cioè appartenere insieme, no? Comunque stare bene insieme, come i pezzi di un puzzle di cui ci parla questa nostra amica.
1: Ciao R101, sono Luela da Alba. Oggi pomeriggio sono a casa e mi dedico al mio puzzle da 3000 pezzi. È una vera sfida, ma non sono sola perché ci siete voi a tenermi compagnia. Un bacione, ciao!
0: Guarda che quel pezzettino lì io lo metterei un po' più su, sulla sinistra. No, sai che ho controllato? È un puzzle di 3000 pezzi. Solitamente si fa dalle 35 alle 70 ore. Quindi in bocca al lupo, se riesci a finirlo entro stasera, tanto di cappello. E al volo vi racconto anche questo, che il nome deriva dall'inglese, cioè questo jigsaw puzzle, che vuol dire seghetto da traforo. Nel 1700 un cartografo londinese ha tagliato una mappa di legno con questo seghetto per insegnare la geografia, e da qui deriva il nome legato a questo utensile da taglio. Un altro programma.
2: Ciao Roberto da Roma, purtroppo sono in fila tornando dal mare sulla Roma Fiumicino, direzione Roma, raccordo anulare, tutto fermo, c'è un grande incendio molto importante che sta paralizzando questa zona del grande raccordo anulare, direzione Roma da Fiumicino.
0: E purtroppo quelle sono zone molto trafficate, poi con questo caldo, insomma, basta poco per far scoppiare un incendio. Speriamo finisca tutto il prima possibile e per il meglio. Un saluto, insomma, a tutte le persone che si stanno muovendo in giro per l'Italia. Enjoy the music.

0: E la sua sarà un'estate all'insegna della musica. Domani Las Vegas e poi si fa tutti gli Stati Uniti. A ottobre invece fa Giappone e Singapore. Benson Boone con Mr. Electric Blue qui su R101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli.

0: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Volete annunciare una canzone in diretta su R101, quella che ti fa stare bene? È molto semplice, mandateci adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101 con il vostro nome e il titolo di una canzone che vi mette di buon umore.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
7: La spesa intelligente.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è a 8,99 euro. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 euro. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: che arriva la canzone che ti fa stare bene qui su R101, pronti a ritirare fuori tanti ricordi di un'estate del passato, grazie alla canzone che avete richiesto al 331 80 90 101. Qual è?
1: La canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Vamos a la Playa dei Riera, perché mi ricorda il Ferragosto in spiaggia, sgranocchiare anguria sulla riva. Viva l'estate e viva la vita.

Data iconica questa dal 1983, i Rigueira Vamos alla Playa su R101, richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene. Loro poi si chiamano così prendendo il cognome di Stefano Righi, uno dei fondatori di questa band, da lì i Rigueira. E, tornando invece a un'estate di un po' di anni dopo, nel 2017 c'era questa canzone di questo artista portoricano, Luis Fonsi, che insieme a Justin Bieber faceva veramente un tormentone incredibile. Nel 2017 ha raggiunto, pensate, la prima posizione delle classifiche di 47 nazioni. È diventato ovviamente platino e diamante in diversi paesi. Stiamo parlando di Despacito.

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

0: Funk Francesco Gabbani chiude questo pomeriggio in mia compagnia Leonardo Regazzoni qui su R101, quasi le 16, arriva Dani dei Finlay a tenervi compagnia, con me ci si risente domani sempre dalle 13 fino alle 16 in diretta. Grazie a Claudio Cucù Randone che mi ha accompagnato in regia, grazie a tutti voi per esserci stati, per esservi fatti sentire, vi auguro un gran pomeriggio e a domani, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Nel corso dell'audizione al Comitato Schengen, il ministro Piantedosi ha detto che il governo revocherà lo stop all'ingresso di migranti solo con la fine totale dei rischi. Il titolare del Viminale parla di logica ritorsiva da parte di Madrid e dice che controlli sono stati fatti in passato nei confronti dell'Italia, anche da altri paesi europei. Roma, gli inquirenti della procura potrebbero convocare Sigfrido Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Potrebbe accadere al termine dell'analisi del cellulare del PC di Walter Lavitola. Quest'ultimo ha detto di aver chiesto di sparare alcuni colpi contro la casa del giornalista a Pomezia. Una tragedia sul lavoro si è consumata a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, con un bilancio di 2 vittime. Un operaio è deceduto a causa delle esalazioni sprigionate da un depuratore, morto anche un operatore del 118 che partecipava ai soccorsi. In Puglia un 17enne a Trani si è presentato spontaneamente ai carabinieri con il suo avvocato confessando il delitto del 18enne Cosimo Quagliarella, la vittima uccisa la notte scorsa dopo essere stata accoltellata durante una rissa. Il reo confesso ha detto di aver agito senza l'intenzione di uccidere. L'attività dell'Etna richiede un'ulteriore proroga per la riapertura dell'aeroporto di Catania, che resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte. Negli ultimi giorni 400 i voli riprogrammati nello scalo, 700 invece quelli cancellati. Secondo Terna, a luglio in Italia si è registrato il record assoluto della domanda di elettricità con 32,5 terawattora. L'aumento corrisponde al più 8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Le 16 e 2 minuti, buon pomeriggio e buona estate da Dani dei Finlay, amici e amiche di R101, ben ritrovati. Saluto il nostro Leonardo Regazzoni che mi ha preceduto e il buon Davide Cisini in regia tutta questa settimana insieme a me, in diretta dalle 16 alle 19 in radio ma anche in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre, sull'app di R101 e sul sito r101.it. Iniziamo con i Simple Plan e Sean Paul, Summer Perfect.

Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise su R101. Di nuovo buon pomeriggio da Dani dei Finlay, amici e amiche di R101. Non so se siete in vacanza o se siete già tornati, siete in città, siete a lavoro. Beh, ovunque siate, fatecelo sapere come state passando questo 13 di agosto con un messaggio vocale al 331 80 90 101. E ovunque siate, vi porto in tour quest'oggi. Vi faccio fare un giro di un po' di posti in giro per il mondo, un po' di città che hanno delle storie particolari o perché hanno trovato un modo di adattarsi alle temperature estreme, sia per i turisti che per i loro cittadini, o perché hanno preso il loro nome da un gioco radiofonico. Sì, dopo vi spiegherò di più anche su questa. Ma partiamo da Dubai. A Dubai da poco è nata una nuova strada, una strada dove piove a comando e ci sono sempre 27 gradi. Sapete che Dubai comunque ha delle temperature molto alte, e anche in piena estate questa cosa accade a Dubai. La strada si chiama Raining Street ed è all'interno di un complesso turistico enorme. Si chiama The Heart of Europe, il cuore dell'Europa, questo complesso turistico. E si trova sulle World Islands, l'arcipelago artificiale davanti alla costa di Dubai. Ecco, la Raining Street attraversa una di queste isole e nasce con un obiettivo molto concreto: rendere piacevole passeggiare, mangiare, fermarsi all'aperto, anche quando in estate a Dubai queste attività sono meno invitanti per il caldo che fa. Come funziona la Raining Street? C'è questa tecnologia sviluppata in Germania che permette di creare leggere precipitazioni rinfrescanti ogni 30 minuti, mentre il microclima viene mantenuto a 27 gradi costantemente. Quindi si può passeggiare sotto la pioggia, vedi la gente proprio che gira con gli ombrelli, se cercate Raining Street in Dubai su Google, vedete la gente che passeggia con gli ombrelli, oppure potete sedervi nei locali lungo il percorso, mentre pochi metri più là ci sono 42 gradi all'ombra, insomma. È un modo, veramente, Dubai è tutto un mondo a sé, ma che aiuta i turisti o chi vive lì in zona a godersi l'estate anche in un'altra maniera. ATB! Ora su R101, Topic A7S, questa è Your Love.

0: Baby K su R101 e amici e amiche di R101, diteci come state passando questa giornata del 13 di agosto, fate avanti, prego.
1: Io oggi sto passando la giornata a mettere a posto casa perché domani è il mio compleanno.
0: Vabbè.
1: E siamo circa 20 bambini, per cui stiamo mettendo un po' in ordine, intanto voi ci fate compagnia. Ciao, sono Martina.
0: Martina, allora io intanto ti faccio gli auguri in anticipo e devo dire che è la prima volta che sento una persona che fa gli anni a metà agosto, praticamente sotto Ferragosto, e che riesce ad avere 20 invitati. Sono tantissimi, di solito sono sempre tutti in vacanza e quelli che fanno gli anni ad agosto o sotto Natale non riescono ad avere abbastanza invitati perché sono tutti al mare, sono tutti in montagna. Congratulazioni e festeggia come si deve, mi raccomando. Torno un attimo a Dubai, a questo super resort di cui parlavamo poco fa, dove creano la pioggia artificiale e riescono ad avere 27 gradi, anche se fuori ce ne sono 40, loro hanno 27 gradi all'aperto, perché creano questo microclima pazzesco. E dico, chissà quanto costerà questo posto. No, sono andato a vedere, siamo tra gli 80 e i 100 euro a notte, cioè devo dire che ho pagato di più una camera d'albergo a Rimini. Non pensavo che mi piantassero delle cifre stratosferiche, invece no. A bordo con noi Bruno Mars, I Just Might su R101.

0: Stars, I Just Might su R101. Saluto Vincenzo e Fabiola che ci scrivono al 331 80 90 101. Noi in viaggio verso Acciaroli. Baci e buona vacanza anche a voi. Siamo in zona Cilento, se non sbaglio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

Yes, Ramazzotti, parla con me su R101, 16 e 24 minuti, siete insieme a Dani dei Finlay, stiamo facendo, e ho promesso di fare un giro, un tour, in alcune città più o meno conosciute nel mondo che hanno delle storie particolari. Siamo partiti con il clima di Dubai e, sempre parlando di clima molto caldo, prendiamo un volo e andiamo in Australia, nell'outback australiano, in questo posto, questa cittadina chiamata Coober Pedy. E questo posto sembra di essere in un film di fantascienza, un po' uscito da Mad Max. Immaginate la scena: d'estate le temperature sono una roba da matti, superano i 45 gradi all'ombra, cioè l'aria scotti i polmoni quando respiri sostanzialmente. Cosa si sono inventati gli abitanti per non impazzire? È semplice, hanno preso le pale, i picconi, le scavatrici industriali e hanno iniziato a vivere sottoterra. Attenzione! Non parliamo di qualche cantina buia o qualche bunker d'emergenza, no. Qui parliamo di una vera e propria città sotterranea. Le persone scavano la roccia, creano le proprie case complete di cucina, salotto, camera da letto e tutti i comfort moderni. E la roccia funge da climatizzatore naturale perfetto, cioè fuori 45-48 gradi. Dentro si sta da Dio, 22 gradi costanti senza spendere un centesimo di aria condizionata e di bolletta elettrica. Attenzione, poi sotto la montagna ci sono hotel per turisti, negozi, pub dove andarsi a bere una birra ghiacciata e persino una chiesa sotterranea scavata interamente nella pietra arenaria. In superficie, se voi passeggiate per strada, si vedono solo i camini che spuntano dalla terra per il ricircolo dell'aria. Quando l'uomo si adatta alla natura con stile. Coober Pedy, Australia. Potete cercarla, ci sono anche le immagini su Google. Ora i Maroon 5 su R101, questa è Memories.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sabrina Carpenter, Espresso su R101. Buona estate, buon pomeriggio a tutti voi e tutte voi, amici e amiche di R101. Siete con Dani dei Finlay. Non so quanti di voi ieri, magari muniti degli occhiali giusti, sono riusciti a godersi l'eclissi. L'ultima è stata nel 1999 e quindi ci aspettammo un po' tutti che la prossima magari sarebbe stata molto avanti con gli anni. Invece scopro in queste ore che ci sarà già un'altra eclissi il prossimo anno, il 2 agosto del 2027, e visibile maggiormente tra la Spagna e l'Egitto, la Valle del Nilo. Poi si va al 2028, già l'anno successivo, 22 luglio è prevista, visibile più che altro in Australia e Nuova Zelanda. Poi andiamo al 2030, 25 novembre, visibile tra la Namibia e l'Australia. Poi 2031, questa quasi tutta in mare, sarà visibile da quasi nessun paese, la vedremo. Il 30 marzo 2033 si vedrà una splendida eclissi in Alaska, subito dopo l'alba a quanto pare, poi si andrà al 2034, ma insomma non dovremmo aspettare molto, poi dipende un po' da dove si vive o da che paesi sarà maggiormente visibile, ma il tempo è molto più ristretto rispetto a quella di ieri. L'ultima era nel 1999, siamo arrivati al 2027. A bordo con noi ora su R101, Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Enjoy the music. 101. R 101.

0: Rodrigo con Drop Dead su R101. E se vi piace questo brano, che a noi piace molto, vi consiglio anche di ascoltare tutto il disco. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Si intitola l'album di Olivia Rodrigo, uscito a giugno 2026.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita, R101, potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Allora, deciso. Montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Io penso a te ogni giorno.
14: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
15: Ho fatto un sogno.

0: 16:43 minuti su R101, il momento della canzone che vi fa stare bene. Diteci cosa volete ascoltare.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è Real Life, Send Me a 20.

Real Life, Send Me an Angel su R101 era la canzone che vi fa stare bene. Real Life, che sono questo gruppo synth pop australiano degli anni 80, la canzone nasce da uno dei disastri naturali più devastanti della storia australiana, gli incendi del sud-est della costa australiana del 1983. Siamo nel febbraio del 1983 e gli australiani hanno dato un nome anche a questo avvenimento. Definiscono il 16 febbraio dell'83 il mercoledì delle ceneri, pensate. E quella sera il cantante David Sterry e il tastierista Richard Zatowski stavano viaggiando in auto verso un concerto e notarono un bagliore nel cielo, abbastanza inquietante, che illuminava tutto il cielo. Non era appunto questi incendi che divampavano, e sotto shock per la visione del cielo infuocato venne in mente loro questa frase: send me an angel, mandami un angelo, un po' come una richiesta d'aiuto, no? A salvare tutta la costa australiana che stava prendendo fuoco. Il giorno dopo, la mattina dopo, scrissero l'intero brano, che poi divenne anche un successo mondiale. Sale a bordo con noi ora Alicia Keys su R101. She's just

music.

0: Samurai J, Flamenco, Paranoia su R101, sono le 16:58 minuti, siete con Dani dei Finlay in diretta per tutta questa settimana dalle 16 alle 19. Volete dirci come state passando questa settimana di agosto? Fatelo al 331 80 90 101, vi mandiamo in onda. Saluto nuovamente il nostro Davide Cesini in regia. Noi torniamo tra pochissimo perché ora ci fermiamo per le news, linea alla redazione di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'attentato a Siegfriedo Ranucci resta in carcere. Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore. L'avvocato Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia sulla richiesta ai PM della Procura di Roma, coordinati da Francesco Lovoi, avevano dato il loro parere negativo. E Lavitola avrebbe commissionato agli autori materiali dell'attentato un'azione con diverse modalità e quanto ha detto lui stesso parlando di non di un ordigno ma di 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore a Pomezia. Immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Il responsabile del Viminale dice che non è una speculazione politica contro Madrid. Tragico incidente sul lavoro in Sicilia, un operaio è morto nel depuratore comunale a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani a causa delle esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 ha avuto un malore e è deceduto. Andiamo in Polonia dove il premier Tusk annuncia l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca per uccidere a Varsavia, un cittadino americano-ucraino, il bersaglio considerato ingombrante per il regime di Putin. Chiudiamo con la Groenlandia dove le autorità del paese hanno costretto una compagnia petrolifera americana legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Secondo l'inviato del presidente, gli americani avrebbero potuto iniziare a estrarre petrolio nell'isola già il prossimo anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
18: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
0: Le 17 su R101, una buona serata a tutti voi e una buona estate amici e amiche di R101. Siete con Dani dei Finlay in diretta dalle 16 alle 19. Qualcuno chiede quando tornano i trafficanti. I trafficanti tornano dal 24 di agosto, tutti insieme appassionatamente ritorniamo a fare gli imbecilli come piace a voi. Saluto nuovamente il nostro Davide Cesini in regia e spazio alla musica su R101. Salgono a bordo i Coldplay con Big Sean, questa è Miracles.

someone special. Don't go to war with yourself.

0: Coldplay, Big Sean, Miracles su R101. Di nuovo buon pomeriggio da Dani dei Finlay. Parliamo dei Coldplay, che sono pronti ad annunciare nuovo capitolo del loro Music of the Spheres World Tour, il loro tour mondiale. E secondo le indiscrezioni, il calendario del 2027 potrebbe prevedere anche un ritorno della band in Italia, a distanza di appena 2 anni dai concerti che hanno visto i Coldplay protagonisti allo Stadio Olimpico di Roma. Non dovrebbe essere Roma la destinazione italiana dei concerti 27 dei Coldplay, solo perché andando a vedere un po' il calendario dell'Olimpico mi sembra che sia già tutto pieno, sia per giugno che per luglio. Ci sono già altri concerti e non vedo date libere in cui possono arrivare i Coldplay, però questa è una mia considerazione. Per il momento non esiste comunque un calendario ufficiale, l'annuncio definitivo è atteso entro la fine del 2026, tra novembre e dicembre. Ci sono però degli indizi. Per esempio, uno dei segnali più interessanti arriva dal Sud America, in Uruguay, dove la casa produttrice avrebbe riservato 6 date allo stadio centenario di Montevideo per un possibile appuntamento con i Coldplay. Cioè, quando il calendario è un po' riservato, dici, ma chissà come mai, ecco, la finestra individuata va dal 5 all'11 marzo 2027 per lo stadio di Montevideo. Staremo a vedere dove arriveranno per i concerti italiani. Comunque, per chiudere questo discorso, il calendario del prossimo anno prevederebbe 138 nuovi concerti. Se si aggiungono questi alle date che hanno già fatto dello stesso tour, il Music of the Spheres World Tour diventerebbe un tour da 360 concerti. Una roba pazzesca, praticamente. La vostra voce, amici, dai!
1: Ciao, sono Cosmo. Lo sto ascoltando questo agosto in Puglia. Oh. Siete la mia strada preferita. Ciao!
0: Grazie, ciao e buone vacanze in Puglia a te e alla tua famiglia, con cui sicuramente sarai in vacanza in questo momento. Ora, ma

Carol G, Manu Chao su R101 con Viajando por el Mundo, che è un po' quello che stiamo facendo oggi. Stiamo facendo un viaggio in giro per il mondo, in località che hanno delle storie particolari. E adesso vi porto in Spagna, nel sud della Spagna, in Andalusia con precisione. E nell'anno 2011, quando la Sony Pictures sta per lanciare in tutti i cinema del mondo il film in 3D I Puffi. So se ricordate, no? Ha fatto grosso successo. Ecco, per fare una campagna di marketing senza precedenti, i manager cercano un borgo tradizionale che ricordi la forma del villaggio delle storiche creature azzurre, e trovano questo villaggio, questo paesino chiamato Puzcar, un pittoresco paesino appunto dell'Andalusia sperduto tra le montagne, famoso fino a quel momento solo per le sue tipiche case bianche, ma poche, ha 200 abitanti questo posto. Allora la Sony arriva lì nel paesino e propone un patto folle al sindaco e ai suoi 200 abitanti. Vi paghiamo noi gli operai e tonnellate di vernice per pitturare l'intero paese di azzurro puffo, compreso il municipio, il cimitero e la chiesa storica, l'unica che c'è del 1500. Poi, finito il tour promozionale dei puffi, torniamo, vi ridipingiamo tutto di bianco e riportiamo tutto come era prima. Gli abitanti accettano entusiasti, il film esce, il paese si riempie di statue di grande puffo, l'esperimento diventa virale e poi succede il miracolo economico. Puzcar passa da avere 300 turisti l'anno ad avere 80.000 visitatori nei primi 6 mesi dopo l'uscita del film. Alberghi, bar, negozi di souvenir iniziano a fare affari d'oro. E quando la Sony, dopo un po', si ripresenta con i secchi di vernice bianca per dire vabbè, ristabiliamo come da patti, no? Come da accordi, ristabiliamo tutto com'era, facciamo tornare tutto bianco, i cittadini votano una sorta di referendum municipale e dicono no no, l'azzurro non si tocca. Ancora oggi Puzcar è l'unico paese interamente azzurro d'Europa. Ora J-Lo a bordo con noi, con David Guetta, Save Me Tonight su R101.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight su R101. Finite le vacanze italiane di Jennifer Lopez, che ha fatto un bel tour anche lei tra Toscana, Roma, Venezia con i suoi figli. Torniamo tra pochissimo su R101.

0: a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata a 3 mulini a €3,69.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
15: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a €3,99. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Jason Mraz, I'm Yours su R101, 17:27 minuti, siete con Dani dei Finlay e ora parliamo di clacson e multe. Quante volte in giro per le strade, andando a lavoro, tornando a casa, insomma facendo tutto per le vostre commissioni, sarà capitato almeno una volta di suonare il clacson impropriamente? Cioè non perché è una situazione di pericolo, ma perché quello davanti a voi scatta il verde e non parte... A volte si usa anche impropriamente, lo ripeto, per salutare delle persone. Cioè vedi uno per strada, suona il clacson, ah sei tu, così. Non si fa, il codice della strada lo proibisce. A me non è mai capitato, ma si rischia anche una multa tra i 40 e i 180 euro, se non erro. Parliamo ora sempre di clacson, ma andiamo sulle navi. Perché vi porto alle isole Svalbard, che sono nel circolo polare artico e sono sotto sovranità norvegese. Cosa accade? Che qualche giorno fa, a bordo di un traghetto con dei passeggeri, qualcuno ha stuzzicato un orso suonando il clacson di questo traghetto. Insomma, queste isole sono al circolo polare, c'è tutto un ecosistema da proteggere, no? E stuzzicare un orso può essere molto pericoloso, ma non solo per l'incolumità fisica, ma anche per il portafoglio, perché quest'uomo che ha suonato il traghetto, svegliando l'orso che stava dormendo, che si è spostato da una parte all'altra, si è beccato 50.000 corone norvegesi di multa, che equivalgono su per giù a 4.500 euro. Cosa è successo? Che le persone a bordo si sono accorti di questo suono, si sono accorti dell'orso che è stato disturbato e sono andati dal governatore a denunciare colui che guidava la nave, perché non si può fare una violazione delle leggi ambientali del luogo. Quindi occhio al clacson sia in auto che in nave, mi raccomando, specialmente in alcuni ecosistemi. Sale a bordo su R101, Luciano Ligabue ci canta Tu sei lei.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Miley Cyrus, Easy Lover su R101. Poco fa parlavamo anche di Jennifer Lopez, che era in vacanza in Italia in queste settimane con i suoi figli. Tra l'altro, ultima vacanza, almeno lei ha raccontato, prima che loro partano per il college. Quindi probabilmente l'ultima vacanza con mamma. Io non so come dire. Beh, tu non lo sai quando arriva quel momento, ma a un certo punto tra i 14 e i 16 anni stai facendo l'ultima vacanza con i tuoi genitori, non sai che è l'ultima. E poi inizieranno un po' di sensi di colpa a seguire verso i 20-25 anni, nonostante poi sarai in giro a divertirti con gli amici e le amiche, loro non lo sanno. Comunque J-Lo si è fatta un po' di Venezia, un po' di Roma, un po' di giri in Toscana, si è fatto un bel giro della nostra penisola.
1: Carissimo Philly, sì. Hai dimenticato la prima tappa?
0: Sì.
1: La signora J-Lo l'ha fatta in campagna e indovina
0: dove?
1: La costiera amalfitana, non la può portare a Milano.
0: Hai ragione, è stato anche lì, però mi è piaciuto come me l'hai mandato, perché l'hai cantata proprio in maniera sembravi veramente tu. Cioè, una imitazione incredibile di Nino D'Angelo, pazzesco. Ora Tommaso Paradiso su R101, agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su R101. Saluto Francesca da Catania che ci scrive: Jennifer Lopez è stata anche a Taormina. Va bene, si è girata tutta l'Italia praticamente, vacanze incredibili.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di

0: Samira.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 5%. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Le 17:46 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene, potete sceglierla al 331 80 90 101 con un messaggio, meglio se vocale, ma anche quelli scritti mica li buttiamo, no? Anzi, eccoci qua, Maurizio da Avellino ci chiede: ragazzi, vorrei ascoltare Bob Marley, Is This Love? E noi, come promesso, accettiamo ogni vostra candidatura per la canzone che vi fa stare bene. Bob Marley, eccolo qua su R101.

is Love su R101, la canzone che vi fa stare bene. Brano del 1978, contenuto nell'album Kaya. E un dettaglio poco noto, non so se eravate collegati sul canale 67, se ci state guardando, nel videoclip di questa canzone sono i bambini che seguono Bob Marley ballando per la città, e tra questi bambini compare una giovanissima Naomi Campbell di soli 7 anni all'epoca, alla sua primissima apparizione pubblica. Poi da lì piano piano continuò a fare altri clip musicali eccetera eccetera, fino a diventare la Naomi Campbell che tutti conosciamo. E riguardo ai bambini, ai figli di Bob Marley, sembra che il DNA dei Marley abbia un sistema di tracciamento satellitare che li reindirizza automaticamente verso un palco o una chitarra, perché loro ci hanno provato a fare qualcosa di diverso, ma niente da fare. Zig, Stephen, Julian, Kaimani, Damian, tutti i suoi figli, alla fine sono finiti tutti sopra un palco e tutti a cantare anche con un timbro molto simile a quello del padre. Cioè, ascolti loro e sembra di sentire lui. Incredibile, destinati alla musica da sempre. A bordo con noi ora Purple Disco Machine su R101 insieme a Sophie and the Giants. Questa è Hypnotized.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music. Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Ancora una buona estate a tutti voi, ovunque siate, al mare, in montagna, al lago, in città. Magari le vostre vacanze sono già finite, magari state lavorando. Beh, state con noi, state su R101, la radio che vi fa stare bene, la nostra musica non si ferma mai. Siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Ora spazio alle news, in linea alla redazione di TGcom 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci resta in carcere. Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. Paura oggi a Colleferro, in provincia di Roma, per l'esplosione e il successivo incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, non risulterebbero feriti. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. A Milano, ora dove è stata dimessa dall'ospedale Niguarda Francesca, ultima paziente ricoverata per il rogo a Crans-Montana. A Milano curate 12 persone gravemente ferite nel tragico incendio di Capodanno al Constellation. Chiudiamo con il caro bollette, più 8,3% in Italia per la domanda di elettricità a luglio rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rende noto Terna, il dato pari a 32,5 terawatt ora è il record assoluto per il nostro paese. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: R101, traffico e mobilità.
16: Questa la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la tangenziale nord di Milano, ho segnalato un veicolo in panne tra lo svincolo con la statale 36 del lago di Como a Cinisello Balsamo verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. C'è invece un incendio in Campania sulla 16 tra la barriera di Napoli est e allaccio con la 30 per chi procede verso Canosa. Pioggia in Abruzzo sulla 24 tra Carsolio Ricole a Sergi. Animali sulla carreggiata, segnalati invece sulla 6 la Torino-Savona allo svincolo, diceva, per chi sta procedendo verso Torino. Perdita di carico nel Lazio tra Laccio di Ramazione, Roma Nord e svincolo Guidonia-Montecelio sulla 1 verso Napoli. Materiali dispersi infine segnalati sulla A2 la Salerno-Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Polla in direzione svincolo d'accordo A2 Reggio Calabria. ANAS ricorda, verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati correttamente al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: E un minuto su R101. Una buona serata e di nuovo buona estate a tutti voi amici e amiche all'ascolto. Saluto in particolare tutti i mancini che ci stanno ascoltando, perché mi viene sott'occhio che oggi 13 agosto è la giornata internazionale dei mancini. Quindi un saluto a tutti voi in maniera particolare e a Davide Cisini in regia con me in diretta fino alle 19. La nostra musica continua. A bordo con noi salgono i The Ark. Questa è It Takes a Fool to Remain Sane.

0: It Takes a Fool to Remain Sane su R101, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Dicevamo 13 agosto, giornata internazionale dei mancini, e qualcuno ci scrive:
1: ciao Dani, Massimo da Napoli. Oila. Non lo sapevo, sono mancino da 53 anni e non sapevo che il 13 agosto Vedi. Fosse la giornata dei mancini. Grazie, da oggi lo festeggerò. Grazie a te, ciao, buone vacanze.
0: Buone vacanze a te se sei in vacanza. A parte che sei in un posto bellissimo, come stare in vacanza sempre. Allora, chi non è in vacanza, ma anche chi è in vacanza, vi sto portando quest'oggi in varie città del mondo che hanno delle storie particolari e sconosciute. E andiamo nel New Mexico. New Mexico negli anni 50, nel 1950 in particolare, perché c'è una città che ha fatto qualcosa di folle. Ha cambiato ufficialmente il suo nome per partecipare a un quiz radiofonico. Cosa succede? Che in questa cittadina tranquilla, famosa per le sue sorgenti termali e chiamata Hot Springs, che vuol dire proprio sorgenti termali, nessuno conosceva questa città, fuori dai confini locali nessuno ne parlava, finché non è arrivata un'occasione inaspettata, via radio proprio. Questo signore, si chiama Ralph Edwards, era il conduttore di uno dei quiz più famosi d'America. Il quiz si chiamava Truth or Consequences, che in italiano vuol dire obbligo verità. Avete presente il gioco obbligo verità? Ecco, la traduzione letterale. Cosa succede? Lui fa un annuncio incredibile alla radio. Dice, per il 10° anniversario dello show, che avrebbe trasmesso la puntata speciale nella prima città degli Stati Uniti che avesse accettato di cambiare nome in Truth or Consequences. Cari cittadini, scegliete voi dove siete. Se la vostra città prende il nome del mio show, io vengo a fare il decennale dello show da voi in diretta. Tutti pensarono che era solo una trovata pubblicitaria. E Hot Springs decise di cambiare nome. 31 marzo 1950, la città ha adottato ufficialmente il nuovo nome e il giorno dopo, subito il giorno dopo, Edwards era lì a trasmettere il suo programma radiofonico, rendendo quella piccola comunità del New Mexico un caso nazionale. Ecco, per molte città sarebbe stata lì la fine della questione, ma invece per questa cittadina Hot Springs, che poi è diventata Truth or Consequences, fu l'inizio di una tradizione, perché Edwards si affezionò a questo luogo, tanto da tornare ogni anno per decenni a condurre e a partecipare alla festa locale e a condurre almeno una volta l'anno la trasmissione radiofonica da lì. Beh, sono passati più di 70 anni, il nome non è ancora cambiato, le sorgenti termali ci sono ancora, la gente è sempre la stessa, ma il nome è rimasto Truth or Consequences, e se la digitate su Google Maps potrete vedere che il nome è quello e vedrete Truth or Consequences, cittadina del New Mexico che ha preso il nome da un programma radiofonico.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su R101. Ho fatto gli auguri a tutti i mancini all'ascolto, perché oggi a quanto pare il 13 di agosto è la giornata internazionale dei mancini.
1: Ciao Dani, nemmeno io sapevo che oggi fosse la giornata dei mancini. Noi siamo tre fratelli, siamo tutti e tre mancini.
0: Tutti e
1: quindi
0: tre.
1: Oggi è la nostra festa. Ciao da Marica, Belforte Mantova.
0: Va bene, auguri anche a voi. C'è un sacco di mancini che non sa che oggi è il loro giorno. Tra l'altro, io provo ogni tanto, essendo musicista, e il sogno di qualunque musicista sarebbe avere entrambe le mani che riescono ad andare alla stessa velocità, a fare le stesse cose. Una roba impossibile, quindi io sono destrimano e con la sinistra non riuscirò mai ad andare alla velocità con cui vado con la destra. E allora ogni tanto, nel corso dell'anno, dico questa settimana cambio tutto, faccio tutto con la sinistra, quindi le posate al contrario, cioè tutto quello che faccio di solito con la mia mano dominante, provo a farlo con la sinistra per rafforzare un pochino la muscolatura, no? E mi sento un incompetente totale e mi metto chiaramente nei panni dei mancini che addirittura a volte non hanno degli oggetti fatti per loro, cioè le forbici per mancini, poi le puoi comprare, le trovi se però determinati oggetti, gran parte degli oggetti non sono fatte per i mancini. Mi chiedevo, ma esistono dei negozi come quello di Ned Flanders dei Simpson che vendono oggettistica esclusivamente per mancini? Perché è un disastro, io quando provo a scambiare le due mani vado veramente in panico. Vabbè, se conoscete qualche negozio per mancini, se esistono, fatemelo sapere al 331 80 90 101. Ora Jovanotti. Enjoy the music.

0: Giovanotti Alfa su R101, Giova che è in tour con il Giova Summer Party 2026, iniziato proprio ieri. Purtroppo data di Barletta annullata per dei problemi, si recupererà forse a settembre oppure si provvederà al rimborso.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Amy Winehouse, Rehab su R101. Ancora un buon pomeriggio, una buona estate da Dani dei Finlay. Ora tre cose per sembrare più intelligenti. Facciamo un giro di curiosità dal mondo, iniziando appunto dalla 1. C'è un'azienda statunitense, non faccio il nome, ma tanto se volete la cercate online, che ha lanciato una maglietta che può restare senza cattivi odori per oltre 30 giorni senza essere lavata. Ora, io sono sicuro che tutti noi, una volta, almeno una persona, una volta nella vita, che ha bisogno di una maglietta del genere, la conosciamo tutti. Ce l'abbiamo tutti una persona, in ufficio, da qualche parte. Io punterei come regalo di Natale 2026. So che è presto per pensarci, ma nei prossimi mesi dovremo darci da fare anche a riguardo. Numero 2. La Svezia sta ufficialmente riducendo nelle scuole l'uso della tecnologia digitale per fare tornare i bimbi alla scrittura a mano e libri di testo cartacei. Anche lì io scrivevo quasi sempre o in stampatello minuscolo o in corsivo. Ora, scrivendo sempre a computer, faccio un po'. Dovessi tornare a riscrivere in stampatello minuscolo, dovrei pensarci un secondo a quello che sto scrivendo. Faccio un po' di difficoltà. Sono troppi anni che uso le tastiere e i telefoni. Non so se è una buona o una cattiva idea. A me piace, vedete voi. Numero 3. Il Regno Unito sta per mettere il tassametro sulle auto elettriche. In che senso? Da aprile 2028, per guidare con un'auto elettrica si avrà un prezzo a chilometro. Praticamente è la prima tassa britannica che non colpisce ciò che metti nel serbatoio, ma quanto lontano arrivi. Il motivo è contabile. Ogni litro di benzina non venduto è un'accisa che non entra nelle casse dello Stato. E quindi cosa fanno? Il buco ormai ha un ordine di grandezza che il governo non può più ignorare, e quindi mettono 3 penny per ogni miglio percorso con l'auto elettrica. Cioè, tu vuoi aiutare l'ambiente, risparmiare in benzina? No, niente, le tasse escono dalla porta, entrano dalla finestra, c'è poco da fare. È così. Va bene, dai, J-Ax a bordo con noi su R101, questa è Ostia Lido.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Miles Smith con Gold su R101. Vi leggo, ciao R101, io e mio fratello siamo in hotel, stiamo guardando la TV voi, ascoltiamo sempre la vostra musica, vi seguiamo sempre. Grazie, vi saluto, non si firmano, però vi saluto ugualmente. Mi dimentico, cioè io lo dico ogni 10 minuti, che siamo in diretta anche sul canale 67 della TV, però nella mia testa, cioè pur dicendolo, non ci faccio pace con sta cosa, tant'è che l'altro giorno ero dal parrucchiere, ho tolto il mio ciuffo e ho tagliato i capelli e lui mi ha guardato, sei sicuro, vuoi tagliare? E gli ho risposto, ma sì, è agosto, sono tutti in ferie, non mi vede nessuno. Lui mi guarda e fa, sei scemo, sei in TV tutti i giorni. E non ci avevo pensato, c'ha ragione pure lui, effettivamente. Dai, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su R101. Ora, Partenope. Enjoy the music.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia su R101. Buona estate, buona serata a tutti voi amici e amiche di R101. Siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19 e tra poco vi regaliamo una canzone che vi fa stare bene.
1: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249€ fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore

0: trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le 18 e 45 minuti su R101 c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao, sono Valerio e per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei sentire Creep dei Radiohead, perché rappresenta esattamente l'umore che provo in questo momento. Ciao!
0: Beh, Valerio, non è che ti fa stare, che ti piace molto, che ti rappresenta, sì, che ti fa stare bene Creep. Allora a questo punto non lo so, ma noi te la regaliamo lo stesso, che sia d'aiuto, perché anch'io quando sono giù di morale ascolto le canzoni tristi, faccio questa cosa e quindi magari ti aiuta. Radiohead, Creep su R101.

Radiohead, Creep su R101, canzone che Radiohead hanno smesso di suonare per anni dal vivo perché erano infastiditi dal fatto che il pubblico andasse ai loro concerti solo per quella canzone lì, ignorando il resto della loro discografia. Quindi, indispettiti da questa cosa, avevano iniziato a levarla dalle scalette. Poi dal 2015-2016 hanno iniziato a rimetterla, ma non è una sicurezza, cioè potreste andare a un concerto dei Radiohead e trovarla, a volte sì, a volte no, in base a come gira quella sera. Dai, la musica di R101 continua in questa nostra estate, sono le 18:50, siete insieme a Dani dei Finlay e ora Lady Gaga, Alejandro.

0: Look to You su R101. Era l'ultima per quest'oggi, per quel che mi riguarda. Grazie a tutti e a tutte voi per essere stati in nostra compagnia qui su R101. Appuntamento è per domani, venerdì 14 d'agosto. Vi aspetto naturalmente dalle 16 alle 19 in diretta. Grazie a Davide Cisini in regia. Mi raccomando, restate qui sulla radio che vi fa stare bene, perché la musica continua. Io sono Dani dei Finlay e questa è R101. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Cambiamo argomento, non ci sarebbero feriti dopo l'incendio e la successiva esplosione avvenuti oggi allo stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro nei pressi di Roma. Vigili del fuoco impegnati sul posto per circoscrivere le fiamme, una ventina di dipendenti presenti. Nessuno avrebbe riportato conseguenze. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Siegfried Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del CIP. E Siegfried Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato, morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo a 91 anni. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia lungo la 14 c'è un veicolo fermo tra Bologna, Salazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Veicoli scortati sulla 1 tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso la capitale. Veicolo fermo anche Liguria lungo la A10. La Genova Ventimiglia tra Genova Voltri e Laccio con la 26 verso il confine di Stato. Code in Campania sulla A30. La Caserta Salerno tra Laccio, raccordo Salerno Avellino e svincolo Mercato San Severino per chi sta procedendo verso Caserta. Ultima segnalazione dal Lazio a Roma sulla autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, corsia chiusa per incendio all'altezza dell'allacciamento con la 12 verso l'incrocio con la via Laurentina. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
17: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
17: Here's

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy. Mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera. Amo essere eccellente. Info su eurospin.it.

Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.

0: Made in Italy. Tutti i campioni d'Italia.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
0: Li balli solo su
2: R101.
1: Numeri 1.

0: Portateci sempre con voi attraverso la nostra app, che è gratuita, per ascoltare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ, quelli di R101.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni. R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 d'orso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro, per lei la prima della carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
17: E a noi che aspettiamo?
16: Congratulazioni!
17: Di gustarci il cocome!
16: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A30 code per incidente tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta. Ci sono lavori lungo la 15 tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni, quindi sia verso La Spezia che in direzione Parma. Una perdita di carico segnalata lungo il tratto Umbro-Toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Fabbro in direzione Roma. Altra perdita di carico anche sulla A25 all'altezza dell'area di servizio Montevellino verso la Roma Teramo. C'è un veicolo fermo tra Laccio, diramazione Roma Nord, e Ponzano Romano Soratte sulla 1 per chi sta procedendo verso Firenze. Un'ultima notizia che giunge dalla Sardegna, dove lungo la statale 130 Iglesiente troviamo rallentamenti all'altezza dell'incrocio Decimo Manno verso l'incrocio Iglesia statale 126 sud-occidentale sarda. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo prevalentemente sereno in tutto il paese. Con il passare delle ore è possibile sviluppo di brevi e isolati temporali di calore su Alpi occidentali, Appennino Calabro e rilievi delle isole maggiori. Caldo intenso con temperature massime stabili o in lievissima flessione. Venti a regime di brezza con ancora qualche rinforzo da nord o nord-est su Adriatico e Ionio che restano localmente mossi. Calmi o poco mossi gli altri mari. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene. È

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.

0: Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. LR 101
2: Enjoy the music.
3: LR 101.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Con patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Allora, deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
1: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Troni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Helpis.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
7: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: amore.
1: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
2: R101. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: music.
1: Io sono
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101

the music.

0: 3:101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
2: Mi racconti qualcosa della mamma?
1: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo prevalentemente sereno in tutto il paese. Con il passare delle ore è possibile sviluppo di brevi e isolati temporali di calore su Alpi occidentali, Appennino Calabro e rilievi delle isole maggiori. Caldo intenso con temperature massime stabili o in lievissima flessione. Venti a regime di brezza con ancora qualche rinforzo da nord o nord-est su Adriatico e Ionio che restano localmente mossi. Calmi o poco mossi gli altri mari. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: RG 101. Enjoy.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ascolta R101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.